0: saliamo sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Sa dove andare. Porta dritta al cuore.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
2: Ci fa ritrovare le canzoni dei nostri giorni.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Automobili. mobili.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: L'Ulivo nasce e plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1981.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: tanti ricordi. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
6: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1980.

c'è bisogno di energia. Chi sceglie una canzone con noi dal jukebox di RTR 99, ti ricordi?

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? RTR 99
1: ti ricordi?
0: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovato al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona, è allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però sul Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, oggi venerdì 15 maggio 2026, le 7 in punto e 4 secondi per dire la verità. Io sono qui in diretta insieme a voi come ogni giorno dalle 7 alle 10, la nostra controinformazione sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Siamo pronti in questo venerdì per affrontare le tante notizie che la cronaca ci riserva. Le leggeremo, le commenteremo, le analizzeremo attraverso il nostro modo di controinformare chi ha deciso di non mandare il cervello all'ammasso. Quello significa, non c'entra la politica, c'entra il modo in cui ognuno di noi intende la vita, l'educazione, i valori, la morale, il rispetto, vabbè, insomma, fatto sta che anche oggi io sarò in diretta con voi per 3 ore, alle 8:10, ve lo dico fin da ora, ci sarà qui in radio, in diretta telefonica, il generale Roberto Vannacci. Abbiamo concordato con il generale Roberto Vannacci questo appuntamento settimanale nei mesi di aprile e di mesi di maggio, poi vedremo se continuare in base anche ai suoi impegni. E abbiamo deciso di fare aprile e maggio perché poi io a giugno, nella seconda metà di giugno, io sarò assente per un periodo di ferie, e quindi al mio posto, ve lo dico subito, ci sarà Paolo Famiglietti, così come anche oggi, vista l'assenza di Fabio Martini, a coprire lo spazio tra le 10 e le 13 ci sarà, come nella giornata di ieri, Paolo Famiglietti. Poi la programmazione seguirà con David Guarnieri in solitaria dalle 13 alle 16 con gli anni del jukebox, e dalle 16 alle 20 invece la presenza immarcescibile di Andrea Torre con Torre 99. Allora, il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, molti lo hanno già in memoria sul proprio telefonino, è il 338 99 00 99 0. Stamattina volevo iniziare la trasmissione parlando un po' di sicurezza, o meglio del concetto di sicurezza, ma non legato a quello che può accadere all'interno della nostra abitazione, ma la domanda che dobbiamo farci tutti, e questo vale in gran parte delle zone d'Italia, ok? Quando voi uscite di casa, quando escono i vostri figli di casa, quando esce vostra moglie, fidanzata, marito, fidanzato, convivente, voi vi sentite sicuri? Nel senso che fino a un bel po' di anni fa, certo, le disgrazie potevano capitare, ci mancherebbe, però non c'era questa paura che ci prendeva da dentro. Cioè, noi oggi, vivendo in una grande città, ma non solo una grande città, perché poi i fatti di cronaca ci raccontano che cose orripilanti succedono ormai un po' ovunque, dal nord al sud, è aumentata la vostra paura, è aumentato il vostro grado di insicurezza. Cioè, oggi noi assistiamo ad un aumento enorme di reati che prima semplicemente non esistevano. Cioè, io ricordo a Roma, stiamo parlando degli anni 80, ad occhio e croce, ok? Anni 80. Mi dicono che questa cosa fosse presente anche negli anni 70. Uno dei reati che mettevano diciamo paura, ma in questo caso soprattutto alle donne, era lo scippo. Quindi c'erano queste bande di moretti, utilizzando un termine caro ai romani, no? Che con dei vespini 50 truccatissimi giravano per le strade dei vari quartieri alla ricerca di signore alle quali strappare la borsa. E a volte lo scippo avveniva con eccezionale destrezza, quindi la signora si sentiva sfilare la borsa senza neanche accorgersene, e prima di rendersi conto che qualcuno gliel'avesse portata via, i ragazzetti col vespirano erano già lontani. A volte capitava che purtroppo la signora cadesse, perché o la borsa si impigliava, o la signora faceva un po' di resistenza, o si trattava di signore un po' più anziane, quindi dotate di meno agilità, la signora rovinava a terra e quindi c'era il rischio che si potesse far male. Era senz'altro un reato odioso, vergognoso, ma non era intriso di quella eccezionale violenza che conosciamo oggi. Cioè, uno dei reati che secondo me finiscono poco sulle pagine di cronaca, perché sono apparentemente reati piccoli, ma reati piccoli ripetuti in continuazione. Oggi, ad esempio, soprattutto al nord, questa è una cosa che accade soprattutto al nord e sembra sia molto in voga in Veneto, le aggressioni ai danni di ciclisti. Aggressioni ai danni di ciclisti. Quindi, anche perché oggi la bicicletta, rispetto a quella che era la bicicletta un po' di anni fa, può rappresentare anche un valore. Perché una volta le biciclette di valore, quelle importanti, erano le classiche bici da corsa, leghe particolari, più o meno leggere, e quindi c'erano anche delle bici da corsa che erano preziose, erano, insomma, costavano tanto. E oggi, però le bici da corsa avevano un mercato molto molto molto limitato. Oggi, signori, col fatto che ci sono le bici a pedalata assistita e bici del valore di svariate migliaia di euro, oggi è in aumento il numero dei ciclisti che, mentre stanno tranquillamente in città, così, vengono aggrediti, ma neanche c'è la più la rapina, sapete, quella classica di una volta, o la borsa o la vita. No, arrivano, ti danno una bastonata tra capo e collo, una bottigliata, quindi un colpo particolarmente violento, e ti portano via la bicicletta. Bicicletta del valore di svariate migliaia di euro, e c'è un mercato di biciclette rubate, un mercato enorme di biciclette rubate, tantissime, tantissime. Ora tu rischi la vita, ma rischi veramente di finire su una sedia a rotelle, rischi veramente di finire accoppato, perché ti portano via una bicicletta. E allora, signori, forse sarebbe il caso di farsi delle domande perché questo capita, perché non possiamo parlare solamente delle baby gang, dei ragazzi molto giovani che si comportano in maniera vergognosa, che sono diventati aggressivi, violenti. Noi forse dovremmo cominciare a farci qualche domanda su dove ha fallito e in che modo ha fallito quello che una volta si chiamava educazione, oggi progetto educativo. Oggi, una volta c'era tu padre te corca, oggi si parla di funzione genitoriale. Ecco, io credo che in questo è giusto chiaramente dare la colpa a questi delinquenti, molto spesso giovanissimi, è giusto dare la colpa a questi giovanissimi, ma forse dobbiamo prenderci anche delle responsabilità. Il modo noi in cui piano piano abbiamo disarmato i genitori in quella che era la loro funzione, che era una funzione sicuramente di insegnamento, ma che doveva passare anche attraverso delle forme di punizione coercitive. Io non vi parlo chiaramente della violenza a cintate, a culo nudo sul letto, no, non vi parlo di questo, ma oggi i genitori hanno difficoltà a punire i ragazzi, sono diventati più deboli, sono diventati più paurosi, devono fare i conti con la loro coscienza. Oggi per i genitori dire no è diventato molto difficile, perché per dire no poi devi avere quella personalità e il tuo ruolo deve avere la capacità di mantenere quel no. Ecco, noi siamo andati gradualmente abbattendo il concetto dell'autorità. E all'interno di una famiglia, e all'interno di quando i ragazzi sono molto giovani, che si fa capire quanto possa essere importante il rispetto dell'autorità, perché nella vita, poi crescendo, l'autorità tu la conosci. Ognuno di noi, in vari aspetti, in varie maniere, ha avuto a che fare e ha tuttora a che fare con l'autorità. A meno che tu non diventi, ipotesi, il presidente della Repubblica o il CEO di una grandissima azienda, quindi a meno che tu non diventi veramente un numero uno, ma un numero uno per davvero, e poi alla fine hai a che fare con l'autorità, con qualcuno che ti dice quello che devi fare, qualcuno che ti paga e quindi ti dice cosa devi fare e ti chiede di farlo. Ora, se tu sei stato abituato fin da piccolo a non rispettare l'autorità, perché consideri l'autorità qualche cosa di sbagliato, il risultato è una mente anarchica dove ognuno è libero di fare quello che vuole, ognuno è libero di prendere quello che vuole anche se non gli appartiene. Allora, io credo sia arrivato il momento di riavvolgere il nastro. Adesso appena tornerò in diretta, abbiamo 2 minuti e 13 secondi di pubblicità, che per noi è pane quotidiano, perché signori, noi siamo gratis, sapete che non vi chiediamo soldi, non facciamolo questo, ma soprattutto non percepiamo contributi pubblici, quindi per noi la pubblicità è la possibilità di poter andare avanti giorno dopo giorno, come radio, cioè come emittente che voi potete ascoltare senza che per questo nessuno vi metta le mani in saccoccia. Quindi 2 minuti e 13 secondi di pubblicità e poi cercheremo di affrontare, magari anche insieme, in base alle vostre segnalazioni, in base alle vostre esperienze, questo argomento. Quindi aumento della pericolosità nelle nostre città, nei nostri quartieri, diminuzione del rispetto dell'autorità e totale cancellazione di quella che è di quello che è l'insegnamento da parte dei genitori. Perché poi, signori, se i nostri figli sono persone di merda, è perché noi genitori siamo stati genitori di merda.
0: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV.
6: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
6: RTR 99, ti ricordi?
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. RTR 99
1: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:16, minuti primi e qualche secondo. Dunque, prendo spunto da un messaggio che è arrivato da parte di un nostro ascoltatore che mi ha chiesto: potresti consigliarmi un'associazione sicura a cui destinare il 5 per 1000? Beh, guardate, io da sempre sono sostenitore e testimonial dell'arcobaleno della speranza, che vede ricoprire il ruolo di presidente Maria Stella Marchetti, che è una mia amica, persona di specchiata onestà, e io credo che l'arcobaleno della speranza sia, non la sola, attenzione, ma per quello che mi riguarda, l'associazione alla quale poter destinare non solo il vostro 5 per 1000, qualora ne aveste voglia, ma anche aiutarli con le vostre, con il vostro dinero, con i vostri piccioli, se chiaramente potete, se ne avete voglia, se lo ritenete opportuno. Quindi associazione Arcobaleno della Speranza la trovate chiaramente su internet, la trovate sui social. L'associazione Arcobaleno della Speranza si occupa di assistenza ai malati onco-ematologici e la cosa che mi ha affascinato dell'Arcobaleno della Speranza è l'impegno, l'amore che Maria Stella Marchetti mette in questa sua attività non retribuita, sia chiaro, non è che parliamo di dirigenti della Croce Rossa, no, assolutamente. Lei si fa il mazzo per portare avanti questa associazione. Organizzano una volta all'anno Natale in casa Arcobaleno con tutta una serie di artisti che intervengono e lo fanno ormai da tanti anni, quindi una bella serata, tutto l'incasso viene devoluto all'associazione. E quindi purtroppo è che si tratta di un'associazione che non gode di finanze eccezionali, no? Quindi riescono a portare a termine dei progetti che sembrano apparentemente piccoli, ma in realtà poi sono molto grandi e molto importanti. Dotare, per esempio, di nuove televisioni determinati reparti può sembrare una cosa stupida, ma per chi è ricoverato in ospedale, in situazioni spesso critiche, il fatto di poter avere una televisione funzionante non lo diamo per scontato, ma in realtà in molti ospedali non è così. Una televisione funzionante ti permette di passare un po' di tempo. E il sogno di Maria Stella Marchetti è quello, un giorno, di riuscire a poter avere un appartamento. Un appartamento da destinare ai familiari di persone affette da patologie oncoematologiche e che arrivano da lontano, arrivano da fuori Roma, e quindi sono costrette chiaramente a trovare un alloggio pagando molto spesso cifre mostruose. Quindi Maria Stella Marchetti, il suo sogno è quello di arrivare ad avere per l'associazione un appartamento in modo da attrezzarlo con 2-3 stanze, nulla di lussuoso, e così da poter ospitare di volta in volta i familiari delle persone ricoverate. E guarda, io ci provo ogni tanto, perché secondo me non solo lo merita Maria Stella Marchetti, ma lo meritano tutte le persone che sono impegnate nel portare avanti questa associazione. Notate bene, non ho utilizzato il termine lavorare, perché lavorare significa che vieni pagato, e all'associazione Arcobaleno della Speranza, ragazzi, nessuno viene pagato, è il vero volontariato. Sapete quanto io mi arrabbi quando sento parlare di volontari e poi ti rendi conto che i volontari hanno uno stipendio sotto forma di rimborso spese. volontariato è volontariato, stop, se lo puoi fare lo fai, ma lo fai gratis, cioè metti a disposizione il tuo tempo, la tua professionalità, il tuo impegno. Io intanto ci provo a dire questo e mi rivolgo in particolar modo alle persone anziane che sono all'ascolto, e a persone anziane che hanno avuto la fortuna nel corso della loro vita di mettere insieme un bel gruzzoletto. E probabilmente ci sono delle persone all'ascolto che hanno più di qualche proprietà immobiliare, e pensare di lasciare una di queste proprietà immobiliari ovunque si trovi non è importante, con un lascito testamentario l'associazione Arcobaleno della Speranza potrebbe essere una grandissima cosa. Perché, vedete, facciamo un ragionamento, è vero che il ragionamento che sto facendo è legato al non possedere più proprietà immobiliari, però mi metto nei panni di una signora, di una coppia di anziani che hanno l'appartamento nel quale vivono più altri 4 appartamenti e hanno solamente 2 figli. Beh, certo che quando queste persone passeranno a miglior vita, i 2 figli avranno 2 appartamenti a testa. Signori miei, è già una grandissima fortuna, è una eccezionale fortuna quella di poter contare su un patrimonio immobiliare di questo genere. E se il quinto appartamento queste persone decidessero di lasciarlo all'associazione al Governo della Speranza, pensate quanta gente potrebbe ricordarsi di quel lascito testamentario. Cioè, io penso al concetto di eternità, no? Immagino una targhetta, non so, la signora che la fa questa cosa si chiama, che so, Fiorella Pizzotti. Spero che non ci sia nessuna signora Fiorella Pizzotti, però sembra che la stia tirando, no? Ma signora Fiorella Pizzotti, ok? Fiorella Pizzotti. E voi immaginate che questo appartamento avrebbe una targa, a parte si chiamerebbe Fiorella Pizzotti, ma poi tutte le persone entrando nell'appartamento leggerebbero la targa e leggerebbero che cosa ha fatto Fiorella Pizzotti per persone che non conosce e che potrebbero godere della sua generosità. Quello significa fare un passo verso l'eternità. Ma scusate, io vedo c'è gente che lascia le case alla chiesa. Ma dico, lasciate le case alla chiesa con quello che si sono magnati i preti, con quello che c'hanno i preti, lasciate le case alla chiesa, eh? Cioè, beh, adesso non ho bisogno chiaramente di dirvi quanta disistima io provi nei confronti non della chiesa intesa come credo, ma nella chiesa considerando gli uomini che contano all'interno della chiesa, quindi la classe dirigente clericale. E voi lasciate i soldi a persone, a cardinali che vivono in appartamenti di 500 metri quadrati in pieno centro, eh? Pensateci, fermatevi a riflettere solamente un attimo. E guardate, non è importante la zona, certo, l'associazione al Comune della Speranza, gravitando nell'ambito di Tor Vergata, l'ospedale lì, chiaro che sarebbe meglio avere un appartamento in quella zona, ma comunque qualunque zona va bene, perché anche se dice, sai, io c'ho un appartamento a Tor Sapienza, magari poi lo possono vendere, possono acquistarne un altro con i proventi in modo che sia più comodo. Vedete, parlare di beneficenza in questo modo credo che da una parte possa anche annoiare. E dall'altra però ci fa prendere coscienza di una realtà che è lontana dalla nostra vita, semplicemente perché noi quella vita, per fortuna, non la stiamo vivendo. Ma quando si entra in quel tritacarne, da quando ti dicono che sei affetto, o una persona a te cara è affetta da una malattia oncoematologica. Detta così, sembra quasi lubrificare il pensiero. Leucemia. E oggi di leucemia a volte si guarisce. Molto spesso ancora no. Bisogna vedere anche di che tipo di leucemia si tratta. Ecco, allora, io mi sono preso la libertà stamattina di parlarvi di questo, perché un po' quando vedo, io per esempio non faccio beneficenza ad associazioni tipo Medici Senza Frontiere, Save the Children, non do soldi manco morto al WWF, per un motivo molto semplice, per non parlare della Croce Rossa. Io quando c'è da fare qualche cosa per l'associazione della sclerosi multipla, compro, non so, fanno le uova di Pasqua, le arance o l'AIL o l'associazione della ricerca sul cancro, lì partecipo, cioè faccio il mio da cittadino, quindi le uova di Pasqua, il panettone, so quello che vendono, ok, cioccolatini, prendo sempre perché sono comunque associazioni che sono impegnate nella ricerca, e però poi se si tratta di fare qualche cosa di più, diciamo concreto, materialmente, mettersi le mani in saccoccia, io a questi soldi non li do, perché penso sempre, probabilmente sarò sbagliato io, non so se voi ragionate nello stesso modo, o se io ti do 50 euro in beneficenza, se ho perso 50 euro in beneficenza, e per me 50 euro possono essere tanti, nel senso che se io ti do 50 euro, ragazzi, io 50 euro magari mi pesano, io pretendo che quei 50 euro vada in beneficenza, se poi quei soldi servono per il 60% a tenere in piedi la struttura stessa che mi chiede i soldi in beneficenza, non mi sta bene, capito? Ah, a proposito di beneficenza, vi devo raccontare questo, perché signori, quando uno fa qualche, anche se l'intento era buono, poi invece, dunque, qualche giorno fa vi ho raccontato di una persona che esattamente alla fine di Corso Francia l'ho visto piegato su se stesso come se avesse un infarto, mi sono fermato e questo signore ha cominciato a raccontarmi che abitava a Labaro con la moglie malata, che stava, non mangiava da 3 giorni, che stava girando per parrocchie ma nessuno dava niente, così, e mi ha fatto veramente una grande pena. Ha fatto niente una grande pena, aveva, diceva di avere degli attacchi di panico, parava, si è fermato anche un altro ragazzo, ha fatto staccare, alla fine gli ho dato 20 euro. Ragazzi, capita a tutti di prenderlo al culo, e stavolta è capitato al sottoscritto, perché io sono stato raggiunto da un numero enorme di telefonate di persone che hanno detto: guarda, quello è un truffatore. Quella persona con i capelli bianchi che cammina incurvata, fa finta di star male, è un truffatore. E io non ci volevo credere, perché allora io ritengo di avere una capacità, cioè quella di leggere dentro le persone. Dico: ma te pare, ragazzi, che te pare che mi sono fatto fregare, c'è sempre qualcuno più furbo, no? E infatti ieri praticamente davanti al McDonald's di Corso Francia vedo questo tizio che si accascia tenendosi il petto. Porca miseria, ragazzi, l'ho rivisto, quindi mi sono avvicinato, stavo a poca distanza, e si è fermata una signora insieme a, poi una signora, poi si è fermata un'altra, che c'è, sta male, e questo ha cominciato la solita recita: è un attacco di panico, è il quarto oggi, sto girando per trovare da mangiare, ho mia moglie malata a Labaro, non abbiamo nulla da mangiare, sono 3 giorni che non mangiamo, sono andato qui alla parrocchia di San Gaetano, ma il parroco mi ha detto, ragazzi, me lo sono mangiato vivo. Io credo che quello che mi è uscito dalla bocca, anche perché le signore stavano dando anche loro 20 euro, le ho fermate, quello che ho detto a questo tizio, gli insulti, le urla, vi dico solo che si era bloccato Corso Francia, la gente era uscita dal McDonald's, quello che sono stato capace di dire a questo tizio, gli insulti, la rabbia che gli ho riversato addosso. Lui inizialmente ha tentato di controbattere, poi quando ha capito la mala parata ha cominciato a correre con me dietro, gli faceva: ma merda, ma non c'è un attacco di panico, sei un pezzo di merda, sei un pezzo di merda che ti approfitti della gente che crede ai tuoi... Ma quello che gli sono stato capace di dirgli, e credetemi, avevo una voglia di dargli una stecca in bocca, ma proprio, sai, proprio la stecca in bocca da fargli saltare tutti i denti. Avevo proprio voglia di dargli, proprio, sai, proprio quando gli dai una stecca in bocca e poi prima ancora che cade gliene dai ancora tre. Avevo voglia di dargli un sacco di botte a sta merda d'uomo che si approfitta della gente, della bontà della gente. E la rabbia che mi ha fatto è perché, primo, mi sono chiesto, io ritengo di essere abbastanza sveglio, non proprio sveglissimo, abbastanza, dico, se ha fregato me, quanta altra gente avrà fregato? Quanta altra gente sarà stata convinta di aver fatto un'opera di bene e invece si è fatta truffare? Quindi se vedete una persona nella zona di Roma Nord che ha uno zainetto, capelli bianchi, barbetta bianca, che si piega su se stesso facendo finta di avere un attacco cardiaco, poi ti avvicini e ti ripete questa cosa, ragazzi, è un truffatore. Io non gliel'ho dato un calcio in culo, non gliel'ho dato, ma se lo rivedo io non escludo che magari non lo escludo, io non ammetto, non accetto, non sopporto chi chiede soldi perché racconta di essere in difficoltà e invece sta solamente portando a termine delle truffe.
0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi? Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot Rasaer

0: su taglialui.it.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua

0: occhiali.
1: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
0: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
1: Come con le macchine?
0: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
1: Allora ne rompo un altro.
0: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
2: RTR 99. Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:36, minuti primi e qualche secondo. Vi ricordate ieri parlavamo proprio dei documenti di identità, della difficoltà nel rinnovarli? Qualcuno ha dato delle indicazioni non proprio legali al 100%, quindi una forzatura, no? Tu vai a denunciare di averlo smarrito e te lo rifanno subito. Poi abbiamo capito che forse non funziona esattamente così. E allora chi meglio del dottor Longo del Movimento Difesa del Cittadino può aiutarci nel chiarire le nostre idee? Buongiorno dottor Longo, come sta?
4: Buongiorno, tutto bene, grazie okay. A lei per l'invito.
3: Allora, ricordiamo il Movimento Difesa del Cittadino, poi vediamo anche i riferimenti sia internet che telefonici. Allora, parliamo di documenti di identità, carte di identità, ma perché è così difficile rinnovarle, è così difficile prendere appuntamento, oppure bisogna passare attraverso le forche caudine di qualche agenzia che dice, non so se sia vero, che prende appuntamento per noi, ma mentre potremmo farlo tranquillamente? Dove si può fare il rinnovo della carta d'identità? È obbligatorio farlo nel nostro municipio? Si può andare in un altro municipio? Si può andare addirittura in un altro paese al di fuori del nostro comune di residenza? Ci dica tutto, dottore.
4: Allora, guardi, l'emergenza si è creata perché dal 3 agosto prossimo, quindi praticamente tra poche settimane, le vecchie carte d'identità, quelle cartacee di carta tela, diciamo così, quelle rosa, non avranno più validità. Quindi dal 4 agosto, praticamente il 3 agosto diciamo è l'ultimo giorno di scadenza, dopodiché ci sarà validità soltanto per le carte di identità elettroniche. Quindi cosa sta succedendo? Che decine di migliaia di cittadini che sono informati di questa scadenza si stanno accalcando agli uffici comunali dove si può fare il rinnovo. C'è però una mobilitazione da parte degli uffici comunali. Qui a Roma proprio domani e dopodomani c'è l'open day, diciamo così, 12 ore di apertura degli uffici per rinnovare la carta d'identità e ottenere quella elettronica.
3: Però quello che io mi domando da cittadino, voi siete Movimento Difesa del Cittadino, se le nostre istituzioni sono quelle che hanno stabilito come data il 3 agosto a mezzanotte, quindi se ti fermano teoricamente a mezzanotte un minuto del 4 agosto, la carta d'identità, quella classica, quella di colore marroncino per dire, no? Non è più valida. Ma se le nostre istituzioni lo sapevano, visto che ormai stiamo andando incontro ad una digitalizzazione totale, ma non sarebbe più comodo, più facile organizzare in modo da convocare direttamente i cittadini secondo un calendario prestabilito, sapendo che gli uffici comunali possono accontentare un tot numero di persone ogni giorno, magari posticipare la data del 3 agosto in modo da dare l'appuntamento a tutti gli italiani che devono effettuare questo cambiamento, o sbaglio?
4: Assolutamente, sarebbe un'ottima idea. Lei potrebbe candidarsi come assessore, diciamo, alla pubblica amministrazione nella prossima campagna elettorale. Certo, quello che dice lei sarebbe l'optimum, e in realtà poi per alcune cose succede, tipo la tessera sanitaria viene mandata automaticamente a domicilio alla scadenza. Per la carta d'identità da un po' di mesi si sono moltiplicati gli avvertimenti, e quello che lei diceva sarebbe l'optimum, ma in una amministrazione pubblica ancora disastrata da tanti punti di vista, anche per i tagli del personale, il mancato rinnovo quando per l'età c'è l'andata in pensione di centinaia e migliaia di impiegati, questo

0: non è possibile. Comunque, come dicevo prima, lei accennava alla possibilità di farlo anche in altri municipi, addirittura in altri comuni. Ebbene, questa possibilità in effetti c'è. Andando su internet uno trova tutte le possibilità per andare a fare la carta d'identità, non la deve fare necessariamente nel proprio municipio, addirittura la può fare anche in un altro comune, però ci deve essere in qualche modo una legittimazione da parte del proprio comune, quindi in questo caso se un cittadino è romano, delle altre possibilità di andare a fare questa carta d'identità. C'è un'altra cosa importante da sapere, e cioè che da sempre dal 3 agosto chi ha più di 70 anni, se fa la carta d'identità successivamente al 3 agosto, non avrà più bisogno di rinnovarla per tutto il resto della sua, speriamo, lunga vita. Quindi, diciamo, dopo i 70 anni sarà l'ultimo rinnovo che speriamo poi possa valere per decine di anni. Importante ricordare che la carta d'identità ormai è valida per l'espatrio in tutta l'Unione Europea, in tutti i 26 paesi oltre l'Italia, più in altri paesi importanti come la Svizzera, l'Albania, eccetera.
1: E purtroppo Sharm el-Sheikh. No, dico purtroppo Sharm el-Sheikh perché l'hanno riempita di monnezza. E
0: Certo.
1: invece una cosa, dottor Longo, è vera la notizia, chiaramente non sto dicendo di far comportare in maniera illegale chi ci ascolta, ma è vero che in presenza di una denuncia di smarrimento del documento di identità gli uffici comunali sono obbligati a far percorrere una corsia preferenziale a chi
0: No,
1: risulta
0: no, no.
1: privo? No.
0: Questo non è vero, salvo che ci sia un'emergenza di viaggio, nel senso che se lei va in aeroporto pronto a partire, si accorge che la carta d'identità è scaduta, e allora ecco, per esempio, nel caso degli aeroporti c'è un ufficio apposito della polizia che è preposto proprio al rinnovo istantaneo delle carte d'identità, ma negli altri casi non esiste un diritto di priorità per una falsa denuncia.
1: Perfetto, un'altra cosa, ma questa è una mia così personale curiosità. L'altra volta abbiamo parlato dello SPID. Adesso molti che hanno lo
0: Sì.
1: SPID, in particolar modo delle poste, hanno ricevuto una comunicazione in base alla quale c'era da pagare una piccola tassa di 6 euro all'anno per continuare ad avere lo SPID. La domanda che le faccio: c'è anche un'applicazione che si chiama CIE. E quella è totalmente gratuita. Quindi si può fare a meno dello SPID a pagamento ed utilizzare solo l'altra app CIE?
0: Assolutamente sì, però la CIE significa carta d'identità elettronica ed è quella di cui stiamo parlando, e cioè il nuovo documento di identità, la nuova carta d'identità ha al suo interno i codici necessari per utilizzarla al posto dello SPID. Questo dello SPID, quindi per accedere sul sito del fisco, l'Agenzia delle Entrate, per
1: Sì.
0: iscrivere a scuola i figli, per partecipare ai concorsi, insomma, è alternativa allo SPID. Questa del passaggio a pagamento dello SPID è un provvedimento contro cui abbiamo protestato duramente perché per molti anni lo Stato, la pubblica amministrazione ha invitato e quasi obbligato i cittadini a farsi lo SPID. Ecco, all'improvviso, una volta che questa abitudine è invalsa in decine di milioni di persone, si mette a pagamento. Davvero non si capisce come Poste Italiane, ma anche gli altri gestori che hanno questa possibilità di fare la certificazione dello SPID, non possano in qualche modo recuperare i costi che saranno, nel caso di Poste Italiane, che ha un fatturato di decine di miliardi per qualche milione di euro, per mantenerlo gratuito. Però anche qui c'è un'altra notizia importante, e cioè che per i cittadini che hanno più di 75 anni lo SPID è gratuito, continua a essere gratuito così come è gratuito per i minori.
1: L'ultima cosa è una curiosità che molti di noi hanno. Oggi le sto rubando qualche minuto in più, però oggi reputo questo incontro, questo appuntamento particolarmente interessante. Scaricando l'applicazione CIE, e quindi carta d'identità elettronica, e registrandosi, quella carta elettronica, può sostituire in tutto e per tutto quella cartacea, anche se ormai è di plastica tipo carta di credito, cioè uno può evitare di avere la carta di identità dentro il portafogli e esibire solamente l'app registrata e tutto?
0: Sì. Assolutamente sì, e c'è, però anche lì bisogna sempre ricorrere ad un'app elettronica, e c'è il cosiddetto borsellino elettronico sull'app Io. L'app Io è una app, questa sì, gratuita, che ci permette di colloquiare con la pubblica amministrazione, ricevere le multe, ci ricordano se dobbiamo pagare i contributi delle colf, la rate azione o tutto quanto, la tassa della Tari, la tessera urbana, eccetera. Ecco, sull'app Io si può scaricare la carta di identità, la CIE, ma si può scaricare anche la patente, che è ormai elettronica da parecchi anni, e quella è valida in sostituzione dell'oggetto, diciamo, di plastificato, che è la CIE.
1: Allora, io ricordo che il Movimento Difesa del Cittadino ha un sito, difesadelcittadino.it, ha un numero di telefono, lo 06-488-1891, ripeto 06-488-1891. Dottor Longo, alla prossima settimana, buon lavoro!
0: Grazie e buona trasmissione a voi.
1: Buona giornata al dottor Longo. Ecco, ci sono a volte degli appuntamenti che secondo me sono particolarmente interessanti, no? E quindi mi sono dilungato anche un po' di più col dottor Longo, perché ci ha dato delle informazioni molto molto molto interessanti, e quindi la cosa mi è piaciuta. Vabbè, dunque intanto ricordo anche che alle 8:10 ci sarà in diretta qui in radio il generale Roberto Vannacci, quindi potremo ascoltare dalla sua via voce le ultime novità che riguardano Futuro Nazionale. Ma poi mi sono perso parlando, ritengo di aver offerto un buon servizio parlando di beneficenza e del modo in cui si può fare beneficenza in maniera corretta senza subire delle truffe, come quella d'altra parte che ho subito da parte di questo infame personaggio che finge povertà e malattia, in realtà è solamente un truffatore sfaticato. Ma io ricordo una cosa, parlando prima di inizio trasmissione dell'educazione e del fatto che oggi i genitori, noi genitori, siamo diventati più deboli, siamo diventati più permissivi e pensiamo che in fin dei conti i nostri figli siano sempre bravi, e se sbagliano è perché sono stati portati sulla cattiva strada dalle pessime compagnie, e molto spesso invece sono i nostri figli ad essere le pessime compagnie. Io non sono stato un ragazzo facile, no. Io credo che in un determinato periodo della mia vita ho veramente, insomma, fatto penare i miei genitori, e oggi chiaramente lo posso riconoscere. Devo dire che se non mi sono ficcato in casini ben più gravi è stato perché i miei genitori, in questo caso soprattutto mio padre, ha operato un controllo militare. All'epoca ho sofferto molto di questa cosa, molto moltissimo, però devo dire che alla luce dei fatti, poi crescendo, maturando esperienza, mi sono reso conto che i suoi interventi, a volte anche pesanti, in realtà mi hanno permesso di non fare una finaccia. Potrei raccontarvi tante tante tante cose, ma ce n'è una che forse in questo momento, visto che si parla tanto dei giovani che usano i coltelli, dei giovani violenti e così via, e quindi ricordo che avevo 17 anni, non ricordo come fosse adesso, 17 anni, e facevo già parte di un, gruppo, parliamo di tifoserie calcistiche, e c'era stato un, diciamo, ci eravamo dati un appuntamento con un altro gruppo di un'altra tifoseria calcistica, e si era stabilito di fare un 20 contro 20. E quindi io mi ero, diciamo, mi sarei dovuto occupare e mi ero occupato di reperire quello che serviva per questo scontro. Eravamo tutti quanti 16, 17, 18 anni, tutti giovani. Se pensandoci bene, oggi è una cosa che fa rabbrividire. Quindi io che cosa ho fatto? Ho preso e sono andato presso un deposito di materiale edile e ho comprato quelli che noi chiamavamo i barotti. I barotti erano i manici di piccone. Perché i manici di piccone? Perché costavano poco, erano lunghi il giusto e costavano poco, solo che non ne potevo comprare 20 tutti insieme, perché avendo la Vespa, dove cacchio io mettevo 20 barotti? E quindi sono andato in questo posto che stava nel paese accanto e ne ho comprati una volta 3, una volta 4, una volta 3, una volta 2, una volta 5, e alla fine ne ho presi una ventina e li ho messi nel garage, nascosti dietro, insomma c'erano una serie di scatoloni, li ho nascosti lì dietro. Ora, il fatto che i paesi sono paesi e quindi anche le cose si vengono a sapere, e un giorno mio padre mi dice: senti, ma che ce fai con tutti quei barotti che sarebbero i manici di piccone? Io, ma senti, che ce fai con tutti questi? No, io no, guarda, so perfettamente, perché hai comprato una volta 2, una volta 5, una volta 3, una volta 4, che ce fai con tutti questi manici di piccone? E io ho continuato a negare fino a quando mio padre non ha deciso di indagare più a fondo, quindi ha pensato dove io avrei potuto nascondere questi manici di piccone, è andato in garage, li ha trovati, e tra l'altro sui manici di piccone io avevo già provveduto con un pennarello a scrivere determinate cose. Mi ricorderò quel garage, me lo ricordo per sempre, perché in quel momento c'è stato un incontro di box, ma più che un incontro di box c'è stato mio padre, che era alto 1,90 m e pesava 120 kg, che ha deciso di trattarmi come il sacco che si trova in palestra. Però i manici di piccone poi sono stati utilizzati per il camino e funzionavano benissimo. Ecco, ne ho prese tante, ne avrei prese molto meno se avessi partecipato allo scontro con la tifoseria avversaria. Però se sono passati dico più di 45 anni da quelle botte, ancora me le ricordo, evidentemente sono servite. Chissà se magari qualche genitore trovasse il figlio con il coltello e li corcasse a sangue come ha fatto mio padre con il sottoscritto, oggi parleremmo di molti meno omicidi e molti meno accoltellamenti.
2: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta dallo smart speaker con il comando vocale Alexa. Ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione, e sostenibilità.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:57 minuti primi e qualche secondo. Dunque io vorrei catturare la vostra attenzione su un fatto e su quello che sta avvenendo in Italia e su come alcune persone, a mio avviso furbissime e intelligentissime, magari la capacità essendo un dato oggettivo e non soggettivo, questo è un altro discorso, e riescono ad ottenere grande visibilità, visibilità porta guadagni e anche credibilità. Guardate, io credo che una delle persone, lo dico seriamente, non sto scherzando, attenzione, una delle persone più intelligenti che mi sia capitato di vedere, non la conosco personalmente, è Selvaggia Lugarelli. È una donna di eccezionale intelligenza, eccezionale, perché è riuscita, a differenza di quello che capita nel mondo della televisione, a sfruttare la sua intelligenza nel crearsi, nel cucirsi addosso un'etichetta di credibilità, di persona che denuncia, partendo da basi che non sono propriamente di altissimo profilo, ok? E quello che io, quello che mi stupisce è che poi oggi viene ascoltata Selvaggia Lucarelli in merito a situazioni che meriterebbero persone di ben altra preparazione, di ben altro spessore. Vi faccio ascoltare un suo intervento in merito alla vicenda di Garlasco durante la trasmissione Realpolitik. Ascoltate bene, aprite le orecchie.
11: Non so neanche se mi interessa fondamentalmente se Andrea Sempio sia colpevole o no. A me interessa sapere se ci sono elementi per, ma proprio per rinviarlo a giudizio, tra l'altro, perché secondo me mancano anche gli elementi per rinviarlo a giudizio. Io dico che questa indagine ha fallito su un punto che era quello fondamentale, se tu mi fai questa domanda, era proprio quello di scoprire se ci fosse un qualche link che collegasse Andrea Sempio a Chiara Poggi, oltre a quel saluto così molto non veloce, c'è, che si facevano quando lui entrava in casa assieme a Marco Poggi. La verità è che questa indagine non c'è riuscita. Da quello che risulta da questa indagine, erano due estranei. Non c'è nulla che leghi Chiara Poggi e Andrea Sempio, e quindi è molto difficile, perché poi tra l'altro questo è un delitto passionale, quindi è evidente che scavando nella vita di Chiara Poggi ci si è chiesti che legami forti, importanti, intimi aveva nella vita, e viene sempre solo il nome Alberto di Alberto Stasi, cioè il nucleo della passione c'era, esisteva solo nel rapporto con Stasi.
1: E questa sono le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli in merito alla vicenda di Garlasco. Allora, la vicenda di Garlasco è una vicenda tragica, perché ha visto la morte della povera Chiara Poggi, tutto quello che è successo, tutto quello che sta accadendo. Allora, mi chiedo, un fatto di questo genere non avrebbe bisogno di essere commentato da esperti, avvocati, giudici, magistrati. Cioè, quando in televisione viene invitato a parlare di Garlasco, Selvaggia Lucarelli, perché vedete, vi ho detto che lei è una donna intelligentissima, ma lo penso sul serio, non è una cosa ironica, è intelligentissima, perché se Selvaggia Lucarelli ha una newsletter con migliaia, decine di migliaia di persone che pagano per avere ogni giorno una mail privata di Selvaggia Lucarelli, cioè quindi ti arriva una mail, ti arriva uno scritto di Selvaggia Lucarelli sulla tua mail e tu paghi per sapere quello che pensa Selvaggia Lucarelli. Ragazzi, ma stiamo parlando di una persona di eccezionale intelligenza, lei ci è riuscita. Cioè, io se vi dicessi, sentite, mi date un centesimo, vi mando una mail, non me lo dareste? Chiaro, lei ci è riuscita, generando guadagni enormi, parlando di tutto. Allora vi chiedo, si può far parlare di Garlasco, di una vicenda così tragica? Una signora che alza le palette per votare dei ballerini, che definire ballerini, ragazzi, è come definire il sottoscritto tenore, e dopo averne detto pesto e corna commenta quello che è il programma più schifoso d'Italia come Il Grande Fratello. Cioè, noi passiamo da una che giudica il balletto de vecchie panzone ad una che commenta delle povere persone derelitte chiuse dentro una casa perché non avevano i soldi per fare la spesa, poi la facciamo parlare del delitto di Garlasco. Non è intelligente una donna così, è meravigliosamente intelligente, che si rivolge chiaramente ad un pubblico mediamente poco intelligente.
3: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Notizie.
12: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive. Sentiamo Barbara Salandri.
13: Erano tutti esperti i 5 sub italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Trovato finora solo un corpo, quello di Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova. Tra le vittime anche la figlia 23enne, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi ed ecologi marini. Ieri nella zona era stata diramata allerta gialla per il maltempo.
12: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, è quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia, se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. I delegati di Israele e Libano hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: RTR 99.
1: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, tra pochi minuti in diretta qui su RTR 99, ti ricordi il generale Roberto Vannacci. Sì, è vero, quando si parla del mondo degli opinionisti, insomma, io già il termine opinionista è stato veramente svilito, no? Nel momento stesso in cui tu in televisione hai certi opinionisti e certe opinioniste, io mi chiedo, ma ho così tanta disistima del sottoscritto per ascoltare le opinioni di queste persone? Non so, se io immagino Marina La Rosa, Alba Parietti, cioè, ma veramente voi pensate che siano interessanti le loro opinioni in merito a qualunque tipo di argomento? Cioè, anni fa uno dice: che lavoro fai? L'opinionista. Stava col piattino davanti in attesa dell'elemosina, capito? Oggi l'opinionista va in televisione e prende un dignitosissimo, anzi un ricchissimo gettone di presenza. Dunque, questa cosa invece della quale volevo parlarvi non è mia, però mi è piaciuta molto e volevo condividerla con voi, perché mi è piaciuta tantissimo, perché riguarda le nostre scelte. Cioè, è il fatto che a volte ci si trova davanti a delle scelte e poi delle scelte non si prendono e si fa la fine dell'asino di Buridano. E quindi un uomo si ritrovò ad un certo punto della sua vita in una stanza, e in questa stanza c'erano 100 porte e su ogni porta era fissa una targhetta e ogni porta dava l'accesso a quel sentimento, a quella situazione, quindi amore, fama, pace, potere. E quindi l'uomo si guardava intorno e non capiva, però ad un certo punto si sentì una voce dall'alto, quasi come se fosse un eco, che gli diceva: sei libero di aprire qualunque porta tu voglia, ma attenzione, una sola, e una volta scelta la porta non potrai più cambiare idea, non potrai più tornare indietro. 100 porte. L'uomo cominciò a pensare, cominciò a fare avanti e indietro, a leggere tutte le targhette, ad immaginarsi quale avrebbe potuto essere il suo futuro se avesse aperto una porta piuttosto che un'altra, e iniziò ad essere corroso dal dubbio: e se scegliessi quella sbagliata? Aspetta, ci penso. E passarono anni e lui non riuscì mai ad aprire una porta. Ma ad un certo punto quella stessa voce che lo aveva informato di ciò che avrebbe potuto fare torna e gli dice: mi dispiace, il tuo tempo è finito. E l'uomo disse: ma come è finito? Io dovevo aprire una porta e non ho scelto. E la voce rispose: sì, tu hai scelto, e la tua scelta è stata la paura, l'unica porta che non dovevi aprire. A quel punto svanirono le porte, la stanza diventò buia e quello che rimase fu il rimpianto. Allora, ecco ecco la lezione che viene fuori da un racconto di questo genere, che anche essere indecisi rappresenta una decisione. Perché se tu esiti, la vita ti chiude silenziosamente ogni porta.
2: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
19: RTR 99 ti ricordi.
20: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
21: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
22: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
23: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
24: È la mia nuova acqua di casa.
25: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
24: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
26: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
27: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
19: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:13 minuti primi e qualche secondo. Come annunciato, è in diretta con noi il generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale. Generale, buongiorno.
28: Buongiorno Luca e buongiorno a tutti gli ascoltatori di RTR 99.
1: Oh, mi fa veramente molto piacere averla qui. Le porto i saluti delle tante persone che la seguono, che sono particolarmente curiose di seguire il percorso che sta intraprendendo Futuro Nazionale. Arrivano tanti messaggi qui di saluti, di stima alla 338 99 00 99 0. Quello che molte persone ci chiedono, diciamo, insomma, potresti parlare un poco, cioè Roberto Vannacci, vista anche uno degli ultimi incontri che c'è stato in televisione con l'onorevole Zan, riguardo al rapporto e le idee di Futuro Nazionale in merito alla cosiddetta comunità arcobaleno, quindi il mondo LGBTQI plus, perché è latino, quindi ricordiamo, non siamo in America dove plus si legge plus. Riappropriamoci ancora della nostra antica lingua latina. Allora, che mi dice di questo rapporto tra Futuro Nazionale e il mondo arcobaleno?
28: Ma intanto è una bellissima tematica e io la prima cosa che dico è dico che non esiste un mondo arcobaleno, perché se uno ci fa caso, in quell'acronimo che ormai è diventato più lungo di un codice fiscale c'è tutto e il contrario di tutto, e quindi si vede chiaramente che ci sono persone che hanno dei gusti, delle predilezioni personali su cui nessuno discute, che hanno cercato di fondare una comunità che però non ha nulla che li accomuna, perché tra per esempio un omosessuale e un trans non c'è quasi nulla che li accomuna, e per cercare di avere più peso e di accampare più privilegi nei confronti propri rispetto a tutte le altre, tra virgolette, categorie della società, che possono essere le più disparate. Io, come ho sempre detto, considero l'orientamento sessuale come un gusto, come una predilezione, ed ognuno è libero di fare assolutamente quello che vuole. Non ho mai avuto nulla da ridire su chi ha gusti e predilezioni anche nel campo sessuale diverse da quelle della maggioranza, per l'amor del cielo. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ognuno è libero di trovare soddisfazione personale nei comportamenti che ritiene più opportuni o ritiene più consoni alla propria personalità. Ma quando questo gusto e predilezione si trasforma in un movimento per accampare nuovi diritti, allora la cosa mi risulta strana, no? Perché allora dovremmo consentire a chiunque abbia gusti e predilezioni che si discostano da quelli della maggioranza la stessa prerogativa di accampare diritti diversi. A me non risulta che il fatto di avere un orientamento sessuale diverso possa comportare il fatto di richiedere diritti diversi. E poi ogni volta che si parla di questa categoria degli LGBTQ plus, ci vengono detti sì, perché è una lotta per i diritti civili. E allora io mi domando, ma quali diritti sono negati a questi signori? Perché a me non risulta che ci siano dei diritti negati. Cioè, se un omosessuale o un transessuale va in ospedale perché sta male, lo curano. Se deve viaggiare, ha accesso a tutti i servizi pubblici di cui dispone la nostra società. Se vuole andare a scuola, può andare a scuola e nessuno lo discrimina perché ha un gusto diverso da un punto di vista sessuale. Quindi anche quando si tratta di gusti di diritti civili, c'è da chiedersi a che cosa si faccia riferimento. E spesso si fa riferimento a delle circostanze, a dei comportamenti, a delle richieste che poco hanno a che fare con i diritti. Perché spesso, per esempio, si fa riferimento al fatto che, però gli omosessuali non c'è il matrimonio egualitario che comprende la possibilità di adottare dei figli. E io su questo punto ho sempre espresso in maniera molto chiara la mia opinione. Ho detto innanzitutto che la paternità non è un diritto, non lo è mai stato. La paternità o la maternità sono addirittura in natura è un privilegio. Noi sappiamo che molte specie di animali fanno combattimenti prima di essere, tra virgolette, scelte quale compagno per fare dei figli, per accedere alla possibilità di figliare. Nella società umana non è mai stato un diritto, non c'è un qualche cosa che garantisca la paternità o la maternità, tutt'altro. Quindi, primo, non è un diritto. Secondo, qua si tratta invece di garantire i diritti ai più fragili, ai più deboli, e sicuramente il bambino fa parte dei più fragili e dei più deboli. E io ho sempre sostenuto che sul desiderio di paternità o maternità prevale il diritto del bambino ad avere un padre e una madre, perché questa è la legge naturale che ci è imposta dalla natura stessa. E padre e madre non sono la stessa cosa, perché l'uomo e la donna sono due esseri totalmente differenti, per quanto appartengano allo stesso alla stessa specificità umana, no? Ma sono due esseri totalmente diversi, non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista psicologico, di atteggiamento. E quindi si comportano in maniera diversa e sono complementari tra loro. Ed è in questa complementarietà tra uomo e donna che il bambino trova l'ambiente migliore nel quale crescere. E allora questi cominciano a fare tutto. Non è vero perché ci sono dei figli, per esempio, che sono vissuti per benissimo anche con un solo padre o con una sola madre, o che sono, sì, ma sono delle eccezioni, così come ci sono dei bambini che sono stati allevati solamente dai nonni. Oggi, quando se hai 70 anni, non ti concedono di adottare un bambino, perché proprio questo fatto, questa circostanza è eccezionale rispetto a quello che dovrebbe essere la normalità della crescita di un bambino con un padre e una madre. Quindi non si nega alcun diritto a nessuno, anzi si rinforza il concetto che il diritto fondamentale al quale ci si debba riferire è quello che protegge la persona più debole, la persona più fragile e in questo caso l'infante. Io altri diritti che vengono negati a chi appartiene o a chi si sente di appartenere, fermo restando che io ritengo che non debba esistere una categoria rispetto che non abbia nulla, l'unica loro fattore in comune è il fatto di non essere eterosessuali, quindi loro fanno di una non caratteristica un qualche cosa che li contraddistingue. Ecco, ritengo che non ci siano diritti civili che vengano negati a queste persone. Queste persone possono fare assolutamente tutto nella loro vita.
1: Però poi generale, mi scusi, poi succede che io leggo di quella decisione del Tribunale di Bari che ha concesso ad un bambino di avere tre genitori, quindi due figure paterne e una figura materna, quindi materialmente la donna che lo ha concepito, e quindi questo bambino si ritroverà ad avere tre genitori. Allora, questa decisione del Tribunale di Bari, come viene considerata da voi di Futuro Nazionale?
28: No, io la contesto assolutamente, perché le decisioni di un tribunale si rispettano, però io esprimo il mio parere totalmente contrario. Si sta snaturando quella che è la natura umana, si sta snaturando il concetto di procreazione, il concetto di legge naturale, si stanno snaturando tutta una serie di ovvietà, se vogliamo, a favore di una ideologia, ed è questa la cosa assurda, oltretutto senza tener conto del bene dell'infante e del bambino, perché come ho detto prima, non vi è dubbio che ogni bambino, proprio in ossequio della legge naturale, abbia il sacrosanto diritto di avere un padre e una madre. Quindi non concordo con questa decisione, è chiaro che essendo presa da un organo giudiziario verrà rispettata. Futuro Nazionale, il primo principio al quale si ispira Futuro Nazionale è sicuramente quello della legalità, e quindi quello che viene deciso da un tribunale viene accettato. Però se ci sarà bisogno di intervenire da un punto di vista legislativo per riportare questa serie di norme che consentono un'assurdità di questo tipo sulla giusta direzione, Futuro Nazionale lo farà. Un bambino non può avere tre genitori, e questo non c'è bisogno di uno studioso a confermarlo o meno. Oltretutto in questo modo si sta in qualche modo sdoganando quella pratica assurda, inumana dell'utero in affitto, che è una cosa terribile, e oltretutto è una pratica che deride la donna, la fa diventare schiava delle sue possibilità economiche, perché è chiaro che l'utero in affitto è una pratica nella quale gli uomini ricchi o le donne ricche approfittano di una donna povera, perché non c'è nessuna donna ricca che si presta all'utero in affitto, a meno che non sia un caso eccezionale per dei parenti stretti o qualche cosa del genere, ma lo fa solamente per necessità. Quindi è proprio la prevaricazione della donna e il trasformare una donna in un forno, una donna che deve essere solamente usata per il periodo di gestazione del feto, e poi una volta che il bambino è nato, arrivederci e grazie, viene pagata per il servizio che ha offerto e magari è pronta per un'altra gestazione a pagamento, che è proprio l'antitesi della considerazione di donna come essere umano.
1: Allora, Futuro Nazionale rappresenta oggi per molte persone un punto di riferimento, per altri una creatura politica da tenere sotto controllo per vedere se poi in futuro potrà essere interessante da votare. Però almeno da quello che leggo mi sembra che Futuro Nazionale abbia più di qualche problema quando organizza degli incontri con i propri attuali o futuri sostenitori, perché ci sono sempre delle proteste che molto spesso sono tutt'altro che pacifiche. Ecco, come vede lei il futuro, mi perdoni, di Futuro Nazionale, nel momento stesso in cui Futuro Nazionale potrebbe avere un seguito maggiore, quindi riempire ancora di più le piazze? Si corre il rischio di tornare a momenti drammatici di quella che è stata la nostra storia del passato?
28: Ma io mi auguro di no, anche perché ritengo che quei poco di buono che nelle ultime occasioni, ma anche precedentemente, si sono messi a manifestare, a volte anche con gesti illegali, illegittimi, il fatto di imbrattare serrande, il fatto di cercare di impedire degli eventi, il fatto di fare delle manifestazioni laddove non è consentito, sono gesti di illegalità. E queste sono state commesse proprio nei confronti di Futuro Nazionale, nei confronti di eventi organizzati dal sottoscritto. Devo dire che sono delle minoranze, sono minoranze molto chiassose, sono dei disperati, sgangherati. L'ultima è successa a Torino proprio 2 giorni fa, durante un evento organizzato peraltro estremamente che ha suscitato la simpatia e la condivisione di tantissimi torinesi, a Barriera di Milano, con più di 400-500 persone all'interno del locale, e c'erano fuori dal locale, chiaramente sorvegliati dalle forze dell'ordine, alle quali faccio sempre i miei complimenti per il loro servizio, dei rappresentanti di comunità, devo dire, di estrema sinistra. C'era Scatasuna, c'erano i centri sociali, c'erano gli eversivi. Ebbene, questi signori, oltre a cercare di disturbare l'evento all'interno, ma chiaramente senza riuscirci, gridavano degli slogan che la dicono lunga su quella che è la loro mentalità. Gridavano: gli unici stranieri sono i fascisti nei quartieri, e poi ne gridavano un altro, addirittura peggiore, che diceva: l'unico tricolore che ci piace guardare è quello disteso sulle vostre bare. Quindi non solo un disprezzo nei confronti del tricolore, della nostra bandiera, che ci dovrebbe unire a tutti, ma anche il disprezzo nei confronti di chi partecipava a quel convegno, a quella riunione, con l'augurio di vederci morti. Cioè, questa è la caratteristica di questi signori che si oppongono in maniera chiassosa a Futuro Nazionale. Allora, Futuro Nazionale continuerà a crescere, Futuro Nazionale continuerà a espandersi in tutta Italia. Io a Savona ho usato un termine dicendo che è come un contagio, del quale però non hanno ancora trovato il vaccino. Quindi questa contagiosità di Futuro Nazionale continuerà a diffondersi e a trovare sempre più persone. Io devo dire che sono estremamente soddisfatto della condivisione, della simpatia di moltissime persone che mi incontrano sulla strada e che si stanno iscrivendo al partito, ma non solo, stanno frequentando ai vari eventi, si stanno interessando ai nostri programmi politici, ci hanno già detto che vorranno partecipare all'assemblea costituente. E quindi io ritengo che in un paese democratico non possa essere messa in discussione da nessuno la partecipazione e la vita politica dei vari partiti. Quindi mi auguro che, se ci fosse qualcuno che intendesse con la violenza o con atti illegittimi impedire ad un partito politico di avere la sua giusta rappresentanza, ebbene, in questo caso debbano intervenire sia le forze dell'ordine che la magistratura in maniera molto muscolare per evitare che ciò avvenga.
1: Generale, sa come me la immagino? L'immagino un po' di tempo fa, quando in una stanza della sua abitazione, e la mia immaginazione è adibita ad ufficio, lei era al suo computer e stava scrivendo riga dopo riga quelle che sarebbero diventate le pagine del libro Il mondo al contrario. Io non so se lei pensava oggi di trovarsi nella condizione di essere l'ago della bilancia, quindi con un partito che numericamente lo possiamo definire in crescita, ma ancora piccolo, ma quel 4% circa di italiani, più o meno oggi i sondaggi le danno un 4%, più o meno, poi ogni tanto cambiano, però quel 4% oggi rappresenta l'ago della bilancia. E molti si chiedono: non c'è stata però ancora una apertura netta e totale da parte del generale Roberto Vannacci? Sì, dice, noi ci posizioniamo a destra, ma da parte dell'attuale governo non c'è stata ancora questa vera e propria apertura per dire: Futuro Nazionale fa parte della coalizione, anche se materialmente è stato fondato dopo la votazione di 4 anni fa. E come ci si sente ad essere l'ago della bilancia, e soprattutto quali sono le condizioni che porrà Futuro Nazionale nel momento stesso in cui quel telefono squillerà e dall'altra parte si ritrova il Presidente del Consiglio?
28: Ci si sente bene, però devo dire che io non ho mai cercato di essere l'ago della bilancia, ovvero nei miei propositi, proprio come presidente di questo partito, non è cercare di ottenere una posizione che mi consenta di influenzare con la famosa mossa del cavallo le maggioranze politiche. Questa è la vecchia politica, è la politica che si basa sulle manovre di palazzo, sui giochi di potere, sulle partecipate, invece che dare ascolto ai cittadini. Quindi c'è qualcuno, probabilmente Matteo Renzi pagherebbe per essere al mio posto, perché è la situazione che a lui si confà maggiormente, no? Cioè quella di con una piccola percentuale di dettare la linea a quelle che sono forze politiche ben più pesanti da un punto di vista percentuale. A me la cosa, sì, è vero, da un punto di vista obiettivo è vero che oggi Futuro Nazionale potrebbe teoricamente, se le elezioni fossero domani, decidere la vittoria o la sconfitta della maggioranza, ma è un problema che non mi riguarda in maniera diretta, perché io penso che Futuro Nazionale debba continuare a operare e continuare a crescere, perché dà voce ai cittadini, perché cerca di ottenere quella rappresentanza in modo da portare avanti le istanze e le necessità dei cittadini, a prescindere dalle percentuali che ci sono in gioco nella tensione politica, e continuare a fare questo e farlo per il bene dell'Italia e per il bene degli italiani. Ed è per questo che Futuro Nazionale ha stabilito delle linee rosse, ha stabilito delle tematiche nelle quali la negoziazione non può andare avanti travalicando queste linee rosse, proprio perché si riferisce ad una fetta di popolazione che vuole esattamente questo. E il fatto di fare il gioco sto con te così vinciamo, però poi mi aggrego ad una maggioranza che queste linee rosse poi le va in qualche modo ad infrangere, è esattamente quello che Futuro Nazionale non vuole. Quindi Futuro Nazionale pensa a portare avanti un programma politico che sia chiaro, che sia inequivocabile, che rappresenti il pensiero, la volontà di una notevole e una consistente fetta della popolazione, anche non curandosi di quelli che sono le manovre e gli effetti sulle altre maggioranze. E poi è vero che in maniera molto più concreta e più realista Futuro Nazionale è l'interlocutore diretto e principale di questo centrodestra, il quale però fino ad adesso ha dimostrato una totale noncuranza. L'ultima decisione presa, quella sulla discussione sulla nuova legge elettorale, quella di escludere i rappresentanti di Futuro Nazionale da questa discussione parlamentare e di accettare addirittura l'opposizione. Quindi noi abbiamo un'alleanza di centrodestra che preferisce parlare con l'opposizione, con la sinistra, con i 5 Stelle, con Schlein, con Fratoianni, piuttosto che parlare con Futuro Nazionale. Ecco, questo dimostra quelli che sono la vecchia politica. Chi è che effettivamente sta ancora pensando ad una politica fatta di giochi di palazzo e di potere, e chi invece, come Futuro Nazionale, invece vuole portare avanti le istanze dei cittadini, una politica concreta, una politica seria, una politica che si rifà alla sovranità popolare. Non a caso, proprio Futuro Nazionale è la forza che di più vorrebbe che nella ridiscussione di questa legge elettorale si ritornasse alle preferenze, ovvero ai candidati che vengono votati ed eletti dal popolo direttamente, perché oggi, grazie al Rosatellum, ovvero a questa legge elettorale fatta da Rosato, esponente della sinistra, perché la sinistra non si può lamentare del fatto che non ci siano le preferenze, questa legge elettorale l'ha fatta un loro rappresentante, si chiamava Rosato, ed è proprio con questa legge elettorale che sono state eliminate le preferenze dalle elezioni politiche nazionali. Noi vogliamo che sia il popolo italiano a scegliere i propri rappresentanti, esprimendo la preferenza sulla scheda elettorale, così come viene nelle elezioni europee. Oggi invece cosa succede? Si è tolta la sovranità al popolo ed è il partito stesso che decide chi andrà a rappresentare il popolo. Ecco perché, secondo me, proprio per questa decisione di eliminare questa parte di sovranità popolare, molti italiani hanno deciso di non andare più a votare. Se io devo andare a votare e devo limitarmi a segnare un partito, perché poi sarà il partito a decidere quello che sarà il mio rappresentante, e io non posso scegliermi il rappresentante, è vero, in una lista che è fornita dal partito, ma almeno in quella lista lo scelgo io, ebbene, allora vuol dire che la politica è una sorta di attività che viene portata avanti solamente da alcuni poteri forti, in questo caso le segreterie di partito, e che esclude l'elettore, che esclude il cittadino che non può scegliere chi effettivamente valga la pena che lo rappresenta.
1: La prossima volta, generale, mi piacerebbe, anche perché oggi non facciamo in tempo, ma messaggi e domande ne arrivano tante, però ce ne sono due che sono secondo me molto importanti. Una è come si posiziona Futuro Nazionale nei riguardi dell'euro, di una possibilità dell'Italia di uscire dall'euro, quindi anche il programma economico di Futuro Nazionale, oltre poi a quella che potrebbe essere l'Italia tra 20 anni, con la presenza in Parlamento di partiti di derivazione islamica, e a quel punto quale potrebbe essere il conflitto con la sinistra che li sostiene oggi, e alcune situazioni, parlo di rispetto delle donne, rispetto della comunità arcobaleno, come potranno andare d'accordo e non confliggere una volta che faranno parte della stessa coalizione. Ma queste, se lei è d'accordo, ne parleremo la prossima volta, va bene, generale?
28: Certamente, assolutamente d'accordo, anzi sono

0: trovo in Italia perché questa settimana è una settimana di interruzione di lavori parlamentari. Siamo alla Pentecoste e nell'Europa, nella Mitteleuropa si fa festa. Quindi sono rientrato in Italia, ma ho tantissimi impegni proprio riferiti al partito, e domenica sera sarò a Vigevano per un incontro con il candidato sindaco proprio di quella città, per sostenerlo e per dare proprio un segno di presenza in alcuni dei posti dove avvengono le elezioni amministrative.
1: Perfetto, allora ci sentiamo la prossima settimana, ci diamo sempre conferma del giorno e buon lavoro generale.
0: Grazie.
1: Grazie a lei.
0: Buona giornata.
1: Salve.
0: A tutti voi. Grazie.
1: Buongiorno, buongiorno al generale Roberto Vannacci. E cosa ne pensate? Cioè, ogni volta che interviene il generale Roberto Vannacci, io vi chiedo sempre: che cosa ne pensate del generale Roberto Vannacci? Che cosa ne pensate del suo programma, che chiaramente viene sviscerato di volta in volta, che non è che possiamo pensare in un quarto d'ora, 20 minuti, di parlare di tutto il programma di Futuro Nazionale, però qual è la vostra sensazione proprio a pelle ascoltando il generale Roberto Vannacci? Me lo fate sapere 338 99 00 99 0.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno Equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
15: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
16: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet.
17: Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo

0: Grazie.
1: Zucchettitalia.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Roman Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:43, minuti primi e qualche secondo. Adesso vi leggo un po' di messaggi che sono arrivati, ok? Qui in radio al 338 99 00 99 0, e sono messaggi che chiariscono, secondo noi, in maniera molto diretta quello che è il pensiero di tanti italiani, chiaramente non di tutti gli italiani, perché non è che alle prossime elezioni Futuro Nazionale del genere Roberto Vannacci potrà prendere il 90% dei voti. No, ci mancherebbe, non è che stiamo cercando di vendervi la panna alla menta. Quindi però qual è l'impatto emotivo che genera il generale Roberto Vannacci? È quello che ho notato, diciamo, nei vostri messaggi, gran parte dei vostri messaggi, è proprio questa capacità di risvegliare quel sentimento sopito di riavvicinarsi alla politica, cioè sentire finalmente una persona che dice senza filtri, in maniera educata, senza usare toni violenti, ciò che pensa. Cioè, quello che sta accadendo, e io analizzo quello che mi avete fatto capire voi attraverso i vostri messaggi, quindi io analizzo la figura del generale Roberto Vannacci, l'impatto che questa figura può avere nei riguardi di tanti italiani. E vi leggo alcuni messaggi così, alleanza con Giorgia Meloni subito. Sono tanti messaggi che chiedono questo, ma il primo passo deve essere fatto chiaramente dalle forze di maggioranza. Cioè, la dichiarazione di appartenenza ad una determinata area, il generale Roberto Vannacci già l'ha esposta più e più volte, ma d'altra parte, oltre a dire io sono disposto, ma se non c'è nessuno che ti apre la porta, e se tu suoni al campanello e nessuno ti apre la porta, quindi dunque il centrodestra ha bisogno di fare una legge elettorale in concorso col PD, uno perché passi anche al Quirinale, sia condivisa in modo da non essere un'altra spina politica nel fianco come referendum giustizia, una legge che garantisca governabilità, sperando che il PD si accontenti di aspettare il suo turno quando sarà, e far definitivamente fuori il Movimento 5 Stelle, che sarebbe cosa buona e giusta. Non credo che questa cosa sia possibile, perché vedo che PD, cioè comunque il campo largo, il centro-sinistra e il centro-destra, sono proprio su fronti opposti. Adesso salto i messaggi, chiaramente solo di complimenti, e tipo è sempre un piacere ascoltarlo. Mi sembra una persona coerente, estremamente chiara nell'esposizione delle sue idee, mi sta convincendo, una persona molto equilibrata, mai banale. Ultima spiaggia per chi crede nella bandiera, è iscritto ormai da mesi a Futuro Nazionale, E poi qualcuno si chiede, più di qualcuno si chiede, ma la presenza di del generale Roberto Vannacci, quindi di futuro nazionale alle prossime elezioni, non corre il rischio di togliere parecchi voti a Giorgia Meloni? Beh, è indubbio che comunque più di qualcuno che ha dato il voto a Fratelli d'Italia potrebbe cambiare e darlo a futuro nazionale. D'altra parte, signori, io credo che questo attuale 4% di futuro nazionale, dico attuale perché manca un anno circa alle elezioni, quindi in un anno può cambiare veramente tutto, e tutto significa che futuro nazionale può scendere parecchio, ma può anche salire parecchio. I voti attualmente sono quelli che si è portato dalla Lega, e dei voti che oggi sono da parte di elettori che avevano scelto di barrare il simbolo di Fratelli d'Italia. La mia idea è che Roberto Vannacci faccia guadagnare al centrodestra più voti di quanti ne faccia perdere, quindi la validità del progetto politico di una qualunque formazione è data proprio da questo gioco di addizioni e sottrazioni. Se mi chiedete, il generale Roberto Vannacci fa perdere dei voti? Sì. Se mi chiedete, fa guadagnare dei voti? Sì. E secondo me ne fa guadagnare molti di più rispetto a quelli che fa perdere, e quindi ecco perché c'è bisogno di un progetto politico che sia veramente a 360 gradi, dove futuro nazionale possa rappresentare per il centrodestra quella diciamo quella forza politica che permette a questo governo di prendere decisioni un po' più di destra, esattamente come succede all'opposizione di prendere posizioni più di sinistra grazie alla presenza di Fratoianni. Ascoltarlo fa lo stesso effetto di quando il gladiatore sprona i suoi, già mi piace, crescerà sempre di più. La domanda che molti anche si fanno è quella: ma Vannacci potrebbe convincere gli indecisi? Penso di sì. C'è una percentuale di italiani non enorme, io credo che possa essere intorno al 5%, quindi non è che stiamo, ma 5% comunque, cioè Renzi si farebbe spillare i testicoli per il 5%, quindi un 5% di indecisi che sono di destra ma non votano a destra, e quindi non votano Giorgia Meloni, quindi non votano Fratelli d'Italia, perché la ritengono una destra un po' annacquata, e quindi credo che quella percentuale di indecisi potrebbe rappresentare un bacino di voti molto importante per futuro nazionale. E mi chiedete per chi voterò io? Non lo so. Allo stato attuale il mio voto è per Giorgia Meloni, cioè io credo che vista l'attuale formazione del governo io continuerei a dare il fiducia e forza a Giorgia Meloni, a Fratelli d'Italia, però il voto non è una catena, cioè io mi guardo intorno e vedo poi potrebbe pure capitare che, no, adesso dico così, la butto là, no, potrebbe pure capitare che se uno si trova a mettere la crocetta sul proprio nome.
2: RTR 99, ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
0: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
7: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
11: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
12: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
13: RTR 99.
14: Ti ricordi.
6: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:54 minuti primi e qualche secondo. Dunque, io sono abituato a chiedere sempre aiuto quando non capisco una cosa. Non è proprio una mia. Sono stato abituato, e qui tra l'altro devo ringraziare i miei insegnanti al liceo, non tutti per dire la verità, insomma, che ci hanno sempre insegnato: non abbiate timore di chiedere se non capite una cosa. Noi siamo qui per aiutarvi, siamo qui per insegnarvi. Io ricordo per esempio che quando si parlava di filosofia, alcune lezioni di filosofia, io facevo un po' di fatica, ma era un mio problema, nel senso, per comprendere la filosofia devi devi fare tabula rasa delle tue idee, cioè non devi confrontare le tue idee con un determinato pensiero filosofico, no, devi assimilare questo pensiero filosofico, perché poi devi vedere una volta che hai cancellato le tue, quelle che sono apparenti convinzioni, devi vedere se quel pensiero filosofico poi può risultare per te interessante. Io avevo questo limite, nel senso, era come se fosse un muro che erigevo nei confronti di alcuni pensieri dei massimi filosofi. E ricordo che c'era il professore che mi diceva questa cosa: tu quando non capisci, non lo diceva solamente a me, era una cosa che interessava al sottoscritto, devi chiedere. E mi ricordo che una volta questo professore, me lo ricordo ancora, Buratta si chiama di cognome, Buratta, questo professore mi disse: senti, facciamo una cosa, oggi pomeriggio vediamoci in piazza e facciamo quattro chiacchiere. Mi ricordo che, adesso non so, saranno state, era sto periodo più o meno, questo periodo, perché faceva già caldo, sono state così alle 4, alle 5 di pomeriggio, ci siamo visti in piazza e ci siamo messi seduti ad un tavolino E lui mi ha parlato di filosofia, ma me ne ha parlato senza che fra me e lui ci fosse la cattedra. E quella cosa che mi è rimasta dentro, quell'incontro, abbiamo parlato un paio d'ore ad occhio e croce, e mi ha veramente aperto la mente. Chiedere, non capisci? Chiedi. Continui a non capire? Chiedi. Non capisci ancora? Chiedi. Non aver mai paura di passare per stupido. Chiedere. Sempre. Far finta di aver capito. E poi, quando si tratta di mettere in pratica quegli insegnamenti, non avere gli strumenti per poterlo fare, quello sì che diventa un problema. E allora io oggi vi chiedo di essere il mio professore di filosofia Buratta e vi chiedo di aiutarmi, perché io questa cosa non l'ho capita, sinceramente, non l'ho proprio capita. E credetemi, questa traccia audio di 50 secondi, io l'ho ascoltata, non vi dico balle, almeno 30 volte. Ora, ma proprio per una questione di ormai possiamo definire la deformazione professionale, no? Io leggo molto veloce e cerco di capire le cose in maniera molto veloce, in modo da poter essere reattivo. Fare una trasmissione di questo genere, che è basata soprattutto sul parlato, necessita di una certa reattività, no? È come quando mi capita di interagire con alcuni ascoltatori che arrivano qui per suonare e poi li rimando a casa suonati. È successo anche ieri. Quindi bisogna essere reattivi, pronti. Io questa traccia audio di 50 secondi l'ho ascoltata 20, 30 volte, non lo so, non sono riuscito a venirne a capo. Allora vi chiedo, sono stupido io? Che ci sta, attenzione, ci sta, non ho sufficiente capacità di capire, non ho sufficiente cultura, non sono abbastanza intelligente, sveglio. Vi faccio sentire questi 50 secondi, poi per favore vi chiedo, mi fate sapere se ci avete capito qualche cosa, perché se voi mi dite è tutto chiaro, e allora vuol dire che forse mi sono reputato mediamente intelligente da sempre, mentre invece sono al di sotto della media. Se invece condividete i miei stessi dubbi in merito alla comprensione di quanto viene enunciato in questa traccia audio, allora vuol dire che forse. Ascoltate bene, 50 secondi, per favore, ascoltate bene.
13: Ripeto, anche le lesbiche col pene esistono, fatte hanno una ragione, è una mancanza di rispetto verso le donne omosessuali, perché non è che una dice io sono una donna trans, mi piacciono le donne, mi chiamerò lesbica trans, no, dichiarano sono una lesbica col pene, questo è un affronto, capito Roberto, un affronto. Non si può pretendere dalle lesbiche che dicano va bene, perché vorrebbe dire che per fare spazio all'identità trans, l'identità lesbica, ma non l'identità, l'esistenza lesbica viene liquidata, viene eterosessualizzata, viene aperta al maschile, questo non si può chiedere. Io sono stupefatta che venga chiesto, capito?
15: Beh, io parto da questo dato, tu sei stupefatta che venga chiesto, però a conti fatti queste cose succedono e ci sono persone, ci sono donne lesbiche che magari sono in relazione con una donna trans.
13: Ripeto, anche
6: io, scusate, non ho capito, ragazzi, io non ho capito, ammetto, guardate, ammetto la mia ignoranza, ammetto tutti i miei limiti sotto ogni punto di vista, ma io non ho capito, ve lo faccio riascoltare, perché io l'ho ascoltato tante volte. Allora, non voglio giocare facile, cioè voglio farvi riascoltare anche una seconda volta. Ci avete capito qualche cosa? Poi dopo la traccia audio mandiamo in onda la pubblicità, dopo la pubblicità una canzone, mentre andiamo alla pubblicità la canzone ancora di Mina del 1978, io mi preparo un bel caffè, il secondo caffè della giornata. Nel frattempo fatemi sapere se avete capito qualche cosa, per favore, poi mandate il messaggio al 338 99 00 99 0.
13: Ripeto, anche le lesbiche col pene esistono, fatte hanno una ragione, è una mancanza di rispetto verso le donne omosessuali, perché non è che una dice io sono una donna trans, mi piacciono le donne, mi chiamerò lesbica trans, no, dichiarano sono una lesbica col pene, questo è un affronto, capito Roberto, un affronto, non si può pretendere dalle lesbiche che dicano va bene, perché vorrebbe dire che per fare spazio all'identità trans, l'identità lesbica, ma non l'identità, l'esistenza lesbica viene liquidata, viene eterosessualizzata, viene aperta al maschile, questo non si può chiedere, io sono stupefatta che venga chiesto, capito?
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
21: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: E passiamo alla pagina sportiva.
22: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
23: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
24: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: RTR 99 ti

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9-7 minuti primi e qualche secondo. Devo dire che mi avete confortato, cioè nel senso che i messaggi che sono arrivati, veramente tanti, insomma, mi hanno fatto capire che forse non ero io ad essere proprio terra terra, ma è la comunicazione da parte di questa persona che era decisamente poco chiara. Però attenzione, abbiamo anche un nostro ascoltatore che si chiama Paolo, non so se è affezionato o meno, non lo so, che ha espresso la sua idea, e allora io chiaramente ho il massimo rispetto, soprattutto mi pono nei riguardi di chi ne sa di più, di chi ha maggiori capacità del sottoscritto. Io sono sempre attento e sono sempre disposto ad imparare. Comunque Paolo aveva mandato un messaggio prima e ha scritto: certo che dare fiducia alla Meloni e dirlo utilizzando una radio è una grande dimostrazione di coraggio, quindi chissà, magari in politica potresti fare tanta strada con questo requisito. Paoletto mio, in amicizia. Allora, probabilmente non sei un ascoltatore di questa radio da lunga data e sei capitato per caso su questa frequenza, e ti do il benvenuto e spero che tu possa restare con noi, anche perché RTR 99, ti ricordi, programma 21 ore su 24 musica di eccezionale livello, quindi il mio consiglio personale è: resta con noi, perché dopo di me ci sono professionisti al microfono che sanno veramente tanto tanto tanto di musica. Quindi però dice: sai, se io mi fossi avvicinato alla Meloni o avessi dichiarato di essere di destra per la prima volta per una questione di opportunismo o per avere dei vantaggi, Paolo, insomma, io sono 43 anni che sono al microfono e non ho mai avuto padroni. Le persone che ho votato è perché le ho sempre scelte. Quindi quando tu mi dici: io in politica potrei fare tanta strada con questo requisito, pensa, io dicevo di essere di destra quando Giorgia Meloni stava al 3%, quindi non ho bisogno di esprimere il mio consenso a favore di Giorgio Meloni, perché sono sempre stato di destra. E come vedi, anche dice è una dimostrazione di grande coraggio dirlo in radio. E perché bisogna essere coraggiosi per dire di essere di destra? Magari in certi ambienti sì, e qui Paolo ha sicuramente ragione. Se tu provi a dire di essere di destra nell'ambiente dello spettacolo, della musica, del cinema, vieni relegato in un angoletto. Io ho sempre cercato di guadagnarmi il mio spazio portando avanti le mie idee. Ho iniziato 43 anni fa in una radio piccolissima, che è questa, che è cresciuta ed è diventata una grande radio, che per quel poco che ho potuto fare ho contribuito a rendere grande in termini di ascolti, ma senza mai dovermi nascondere dietro idee che non fossero quelle mie. Quindi poi, se discutiamo sul fatto che ci siano persone a destra che non stimo assolutamente, ma io faccio i nomi senza alcun problema, da Daniela Santanchè passando per Ignazio La Russa, io vorrei fare a meno di questi personaggi, perché io guardo alla destra del 2026, quindi una destra che deve riappropriarsi di certi valori e deve liberarsi di certi dinosauri della politica. Però a parte questo, mi piaceva rispondere a te sul fatto dell'audio che ho fatto ascoltare, perché hai detto una cosa pure simpatica, ci hai messo il sorrisino alla fine, quindi ti rispondo simpaticamente. E hai detto: è un messaggio audio molto chiaro, lecito e legittimo. Allora, sul fatto che sia lecito e legittimo ci mancherebbe altro, siamo in democrazia. Io non l'ho reputato chiaro, però tu dici che è molto chiaro. Ma ovviamente dare fiducia al governo Meloni palesa già da sé una forte carenza cognitiva. E me ne dispiaccio, il professor Buratta ha perso tempo. Allora, ne sarà dispiaciuto il professor Buratta, che ormai è passato a miglior vita, perché quando ho avuto quell'incontro, e io avevo, credo, 16 o 17 anni, lui già era ai limiti dell'età pensionistica, quindi è passato a miglior vita sicuramente. Però su una cosa permettimi di essere d'accordo: dare fiducia al governo Meloni palesa già da sé una forte carenza cognitiva. Cioè, tu ritieni che una persona come il sottoscritto, che appoggia il governo Meloni anche con tutto ciò che non ha fatto, e sono molto critico per ciò che aveva promesso e non ha fatto, significa che io sia stupido? Perché forte carenza cognitiva significa che io sono stupido. E questo, Paolo, mi dispiace, ma è una caduta di stile, perché poi in realtà hai mandato un bel messaggio, cioè era un bel confronto. Però io, per esempio, non disprezzo, non so tu quali siano le tue idee politiche, ammesso che ti possa collocare in qualche ambito, ma non è importante questo, no? Ma io non considero mai una persona che vota in maniera opposta alla mia come una persona stupida. Penso che sia una persona che abbia idee diverse. Se tu parti da questo assioma, dai fiducia al governo Meloni, quindi dimostri una forte carenza cognitiva, Paolo, fatelo di, è ripartito bene, ma sei finito male. Secondo me sei più intelligente di quanto hai espresso in questo messaggio.
1: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV.
2: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
1: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:16, minuti primi e qualche secondo. Allora andiamo a salutare il nostro Arturo Di Cola dell'azienda agricola Di Cola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
5: Buongiorno Luca e buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori. Tutto bene.
4: Allora io volevo tornare a parlare con te un po' di alcuni prodotti tipici dell'azienda agricola Di Cola, perché quello che mi è capitato proprio qualche giorno fa, sono andato a cena a casa di amici, avevano comprato casa nuova, una bellissima casa peraltro, e proprio bella, mi è piaciuta molto, e quindi hanno portato a tavola un tagliere di, c'erano vari formaggi, e devo dire che un po' per colpa tua Arturo, perché questa è pure colpa tua, io mi sono abituato a mangiare dei formaggi di un certo tipo, ok, quindi non, e lì erano tutti quanti formaggi industriali, quindi c'era questo sapore quasi si salvava solamente un pecorino, solo un pecorino si salvava, per il resto erano formaggi plasticosi. Allora mi spieghi perché oggi la maggior parte dei formaggi, in particolar modo quelli morbidi, sanno di plastica e non di formaggio?
5: E caro Luca, purtroppo questi formaggi sembra che siano fatti in laboratorio, perché comunque basti solamente sapere che queste industrie all'interno hanno un laboratorio chimico dove io purtroppo ho avuto, diciamo, la brutta esperienza di vedere, e questa cosa mi ha sorpreso molto. Ho detto io, ma cosa ci azzecca un laboratorio di questo genere dentro un... perché sono molto curioso andare a vedere laboratori, insomma, allargare gli orizzonti della conoscenza. Sono andato a vedere, dice, ma lì facciamo le analisi. Tutto c'era tranne che le analisi, perché comunque è una cosa un po' particolare, e questo ti lascia solo trasparire che il prodotto lo assaggi a dicembre, lo assaggi in primavera, è sempre uguale. Invece se assaggi il nostro, che l'animale a seconda delle stagioni mangia cose diverse, il prodotto cambia il gusto. Quindi di conseguenza che possiamo dire? Il nostro è un prodotto genuino, quello purtroppo fino a un certo punto, perché comunque non so fino a che punto possa essere genuino.
4: Perché questa è la cosa che mi ha colpito particolarmente. Guarda, c'era una... adesso parliamo di cose che sembrano banali, ma in realtà sono estremamente piacevoli, no? Avevano portato in tavola una parola affumicata. Era anche bella da vedere, attenzione, era anche bella da vedere. Il problema è che poi, quando la sono andata a provare, abituato alla tua provola affumicata, c'è una differenza come tra il giorno e la notte. E la cosa tra l'altro importante da dire è che la qualità della quale stiamo parlando, che è quella che trovate andando in via di Casalselce 491, non è che abbia poi un prezzo così diverso da quella produzione industriale che voi acquistate molto spesso sotto vuoto. Io quando vedo la tristezza di queste caciottine messe proprio sotto vuoto con la plastica, mi mettono la tristezza. Allora, se amate il formaggio, se amate veramente il quel gusto che ritenete oggi di aver perso, se pensate che per trovare dei formaggi di un certo tipo dovete andare per forza, dico, in Toscana, regione dove si producono formaggi eccezionali. Signori, a Roma, in via di Casalselce 491, c'è ancora uno come Arturo, che ha messo su un'attività importante, ma senza perdere l'artigianalità, con allevamenti propri, con una filiera cortissima. Oggi non voglio parlarvi né di prezzo, non voglio parlarvi di offerte, non voglio parlarvi neanche della braceria, che so sta andando alla stragrande. Dato scorsa settimana una marea di ascoltatori sono venuti perché mi hanno scritto, mi hanno mandato il messaggio dicendo che sono stati benissimo. Uno ha detto: ammazza quanto mena, e io chiaramente gli ho risposto: bello mio, tocca a vedere pure quello che ti sei mangiato, o sbaglio?
5: Bravo,
4: o sbaglio,
5: bravo,
4: tocca a vedere pure quello che ti sei mangiato. Comunque, a parte questo, se volete salumi e formaggi come quelli che acquistavate, vi dico, sotto casa 40 anni fa, quando c'era ancora il pizzicagnolo sotto casa, voi andate in via di Casalselce 491 presso l'azienda agricola di Cola, avete a disposizione, quanti so, 20 metri lineari di bancone, più o meno, occhio e croce?
5: Sì, 20 metri lineari.
4: 20 metri lineari fra salumi, carni e formaggi, e lì, ragazzi, fate un viaggio nel tempo. Via di Casalselce 491, azienda agricola di Cola. Ciao Arturo, buon lavoro!
5: Ciao Luca,
4: ciao, grazie mille. Abbiamo salutato così Arturo dell'azienda agricola di Cola. Che parliamo di qualità, parliamo veramente di grande, grande, grande. Via di Casalselce 491. E se qualcuno dice: bello mio, però ci devo arrivare, avete ragione. Certo che se abitate a Boccea, a Casalotti, è più facile, anche se abitate sulla Cassia, altezza della Giustiniana, è facile arrivarci. Se sulla Prenestina, magari è un po' più. Però vi dico anche questo: quando voi andate al mare, ascoltate bene, quando voi andate al mare, in una località qualunque di mare, d'accordo? E a un certo punto cominciate a chiedere: ma quali sono le spiagge più belle? E ti dicono: ma guarda, quella, però ci devi arrivare. Cioè, le spiagge più belle sono quelle che te le devi conquistare. Cioè, per esempio, nelle Marche, io vi dico questa cosa, ma non ve la dovrei dire. Si chiama spiaggia di Mezzavalle. Praticamente da Sirolo si va verso Porto Novo. A un certo punto c'è un sentiero che in pochi conoscono, ancora fortunatamente, insomma, relativamente pochi. Non c'è parcheggio, ci sono piazzole sterrate. Fermi lì la macchina e poi imbocchi questo sentiero nel verde. E a scendere, insomma, non potete andarci con le ciabatte, cioè dovete andare con un paio di scarpe, e ci sono, si fa tranquillamente, però insomma ci sono anche belle pendenze. E per scendere, arrivare alla spiaggia sotto, la spiaggia di Mezzavalle, dove si arriva solamente con quel sentiero o via mare, ci si mette una mezz'oretta per scendere tranquillamente, ok? Ma quando arrivate sotto, avete il paradiso. Il paradiso. Spiaggia di Sassetti, attenzione, mare caraibico, poca gente perché ci vuole mezz'ora per scendere e ci vuole un'ora per salire. Ma è una cosa meravigliosa e la conoscono in pochi. Guardi il mare, sulla sinistra lo scoglio del Trave, uno scoglio che è lungo circa, stretto e lunghissimo, è appena sotto il pelo dell'acqua, sarà lungo un 500-600 metri. Se vi piace fare snorkeling, lì trovate decine e decine di imbarcazioni che sono affondate in pochi metri d'acqua, perché senza sapere che lì c'era uno scoglio, l'hanno preso in pieno e sono affondate, piccole imbarcazioni, chiaramente non grandi imbarcazioni, una fauna marina meravigliosa. E la cosa fantastica è che se vi siete portati da bere, c'è un piccolo ristoro, ma se vi siete portati a mangiare e risalite la sera, quindi quando già è buio, dovete portare una torcia, ma la risalita ci si mette un'ora, fatta con le lucciole che vi volano intorno, è una cosa che ti resta dentro, è Però per conquistarla, se no vai alla spiaggiola a Numana in mezzo agli ombrelloni, e questo vale anche per l'azienda che deve le cose in via di Casalselce. Non mi credete? Andate su Google, andate ora su Google in questo momento e digitate spiaggia di Mezzavalle Conero. Andate su Google, spiaggia di Mezzavalle Conero, andate a guardare e poi fatemi sapere. Quando parlo della mia terra ne parlo con grande amore e con grande trasporto. Poi certo, se ci andate a Ferragosto trovate gente, ma anche perché è vero che è poco conosciuta, ma gli anconetani, i maceratesi, quella cosa meravigliosa la conoscono e ci vanno. Digitate spiaggia di Mezzavalle Conero, guardatela e poi fatemi sapere.

99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:29, minuti primi e qualche secondo. In tantissimi avete accettato il mio consiglio, non seguito, accettato il mio consiglio di andare a vedere questa spiaggia di Mezzavalle. Bastava andare su Google e vedere le immagini, ne siete rimasti colpiti? Colpiti, sì, certo, impegnativa la discesa, ancor più la risalita. Qualcuno che c'è stato mi ha detto: io ci sono andato, al ritorno ho dovuto prendere mia moglie sulle spalle. Beh, complimenti, un grande gesto d'amore. E che devo dire che è bello vedere tante persone che apprezzano la mia regione, io in quella spiaggia, in quei luoghi ci sono cresciuti, e ci sono momenti in cui poi la nostalgia si fa largo, cioè, non, io amo Roma, sono innamorato perso di questa città, però chiaramente le radici sono altrove. Ci sono momenti in cui la nostalgia, ma sapete, tante volte la domanda che mi faccio è: cosa sarebbe successo alla mia vita, cosa ne sarebbe stato della mia vita se non me ne fossi mai andato?

0: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
1: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di Via Salaria 729.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
10: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: www.autoauto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. RTR 99,
1: ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:34 minuti primi e qualche secondo. E c'è questa cosa che io ho già affrontato ieri, ma voglio tornare un po' sull'argomento, no? È la morte di questo ragazzo del Mali, che è stato aggredito brutalmente a Taranto da quella che è stata definita, come al solito, no? Quando capita, da una baby gang, ma in realtà si parla di delinquenti che senza alcun apparente motivo, ricordiamoci, cioè, le parole hanno un peso, hanno un'importanza, dire aggravante dei futili motivi significa che io ti ho ucciso senza che ci fosse un motivo. Ammesso possa esserci un motivo per uccidere una persona, però tu dici, sai, hai ucciso mia figlia, io ti incontro, ti uccido. Ok, ma se io aggredisco una persona senza che ci sia un intento di rapina, senza che ci sia stato dei fatti pregressi, quindi senza alcun motivo, il fatto che questi che l'hanno aggredito siano in gran parte minorenni, solamente due maggiorenni, ma quello che ha sferrato la coltellata mortale è un quindicenne, il fatto che sui social ci siano state decine e decine di messaggi di solidarietà a questa banda di delinquenti, e questa è una cosa che fa rabbrividire. Vedete, io spesso quando parlo di un qualche cosa che è accaduto, anche un fatto delittuoso come questo, io parlo del fatto, cioè a me

quello che è accaduto è il fatto, e noi in Italia oggi abbiamo una colpa, che è quella di dare un peso specifico ad un fatto molto più importante rispetto ad un altro fatto uguale. Dunque, questo era un ragazzo africano, lavorava, non aveva precedenti, conosciuto come una bravissima persona, quindi senza uno di quegli stranieri che lavorano in Italia e veramente non solo non danno alcun tipo di fastidio, ma sono persone che ci aiutano, aiutano questa nazione. Quindi quando si parla di stranieri, noi non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio. Quindi quando io sono particolarmente severo nei riguardi delle persone che si comportano male e sono stranieri, io in quel momento non sono razzista, ma sono quanto di più lontano esista dal razzismo, perché se io voglio colpire gli stranieri che si comportano male è perché voglio difendere gli stranieri che si comportano bene. Non so se questo concetto riesce a passare attraverso menti offuscate da quello che vi impone il pensiero unico dominante. Il parroco della cattedrale di Taranto che dice: non hanno neanche portato un fiore per il bracciante ucciso, sono scioccato dall'indignazione mancata. Signori, questo rappresenta sicuramente un problema. Io credo che la famiglia di questo ragazzo che è stato ucciso debba essere adeguatamente sostenuta dallo Stato italiano. Cioè lo Stato italiano, lo Stato, non il governo, attenzione, lo Stato italiano inteso come istituzione ha delle responsabilità. Le leggi attualmente in vigore non tutelano le persone per bene. E quindi un certo tipo di reati, anche se commessi da minorenni, oggi lo portano il minorenne, addirittura se ha meno di 14 anni, a non poter essere giudicato. Se ha più di 14 e meno di 18, le maglie della giustizia sono particolarmente larghe, perché in quel caso si attiva il tribunale dei minori, che segue leggi diverse dal tribunale ordinario, che è quello che emette pene più o meno severe, più molto spesso meno severe nei confronti dei maggiorenni. Quindi è lo Stato italiano che ha delle responsabilità. Però mi chiedo, come mai fatti uguali in tutto e per tutto, che si sono verificati in differenti zone italiane, ma sono uguali in tutto e per tutto, perché hanno un peso specifico mediatico diverso? Cioè, qui abbiamo questo Bako Sakari, perché io ieri chiamavo Bako Sakari, ma in realtà c'è l'accento sull'ultimo, quindi Bako Sakari, ok? Questo ragazzo che è stato ucciso. E siamo tutti quanti indignati. Cioè, pensare che sia stato ucciso mentre andava al lavoro, per me cancella il fatto che fosse maliano, nero, non mi interessa. È una persona che stava andando a lavorare e che è stato ucciso da delinquenti, senza che ci fossero motivi. Ok? Addirittura oggi siamo arrivati a leggere della vergogna del barista che non lo ha protetto all'interno del suo bar. E io ieri vi ho fatto riflettere anche su questo. Un barista che alle 5 di mattina apre il bar e sta da solo all'interno del bar, parliamo di un baretto, attenzione, un baretto, e vede che ci sono delle persone che entrano all'interno del bar e stanno litigando, stanno dando luogo ad una rissa. Che cosa fa un barista? Prende e li caccia fuori. Perché lui da solo intanto non può fare nulla, primo. In secondo luogo, pensa a quello che potrebbe accadere al suo bar. Qualcuno dirà, però non se ne doveva fregare. E voi che cosa avreste fatto? Voi che cosa avreste fatto? Uno che ha un baretto, ripeto, ti fanno 5.000 euro di danni in seguito a una rissa, e ci vuole poco, fare 5.000 euro di danni con delle persone che si menano, tra arredi, vetrine,

ci metti poco, fa 4-5 per un piccolo baretto, 5.000 euro di danno che non sono coperti dall'assicurazione rappresentano la differenza tra il restare aperto o andare per stracci. Però ora si dà la colpa al barista che non ha difeso il povero Bacosa Carì, che in questa storia è la vittima, e noi abbiamo il dovere di raccontare la sua figura in quanto vittima. Abbiamo il dovere di pensare che chi lo ha colpito oggi deve mettere le istituzioni politiche in allarme. È la gente che vi sta chiedendo di avere leggi più severe, leggi che non possano essere interpretate da una magistratura che è abituata a rimettere in galera i delinquenti, perché è una magistratura che a voi andava bene. D'altra parte avete votato in un certo modo al referendum, avete votato no al referendum, e questa è la magistratura che vi sta bene. Però in Italia poco tempo fa, ma veramente poco tempo fa, quindi non è necessario neanche andare tanto tanto indietro nel tempo, perché stiamo parlando della serata tra sabato e domenica 12 aprile. Massa, una cittadina della Lunigiana, in realtà Massa si trova in Toscana, ma se voi parlate con i massesi, i carraresi e gli spezzini, vi diranno di sentirsi più lunigiani che non liguri, gli spezzini, e toscani, i massesi e i carraresi. È quella regione compresa tra altre due regioni, la Liguria e la Toscana. Massa è una città tranquilla, una città veramente tranquilla. Ebbene, questo uomo di 47 anni è stato assalito mentre era in compagnia della compagna, mi sembra del cognato e del figlio di 11 anni, è stato assalito da una banda di rom ed è stato ammazzato. Ora, si chiamava Giacomo Bongiorni, ce lo siamo dimenticato, eppure il modo in cui è stato ucciso, non c'è stata una coltellata, va bene, ma esattamente lo stesso, lo hanno ammazzato di botte dopo averlo aggredito. Giacomo Bongiorni si era semplicemente, aveva chiesto a questi ragazzi rom di non rompere delle bottiglie lanciandole contro le vetrine. È stato aggredito, lo hanno ammazzato a calci. Dei rom, quindi romeni erano in questo caso, però di etnia rom, perché se tu dai parli con un romeno che non è rom e dici che i rom sono romeni, sono i romeni i primi a dire no, guarda, sono rom, non sono romeni. Tengono molto a fare questa distinzione. In questo caso Giacomo Bongiorni non se l'è filato nessuno, cioè, eppure la sua morte è avvenuta con le stesse identiche modalità, solo che nel caso di Sacco Bacari è un africano nero che è stato ucciso da italiani. Nel caso di Giacomo Bongiorni, un italiano bianco che è stato ucciso da stranieri. La morte del primo ha un valore molto più alto della morte del secondo. E guardate che questo non porta poi le persone ad andare tutte insieme nella stessa direzione. Perché io oggi sono qui a dirvi, guardate che la morte di Sacco Bacari è una morte gravissima. È un atto vergognoso. Non vi sto dicendo è più vergognoso perché era nero, no, perché il vero atto di razzismo è dire è morto per una questione di razzismo, no, è morto perché in Italia oggi abbiamo un numero enorme di giovani che ha perso completamente di vista quelli che sono i valori di una volta. Allora, cosa bisognerebbe fare? Io non credo che queste persone tu le possa riportare in caserma a fare il servizio militare, dopo un mese di CAR, il centro addestramento leguide, le mandi al corpo a fare le guardie. No, ragazzi, no. Questa gente, che anche se è minorenne, la devi mettere in quelli che una volta si chiamavano riformatorio a sputare sangue, e poi vai ai riformatori a 15 anni. A 18 viene trasferito in un carcere ordinario dove ci sono i maggiorenni e passi la tua vita lì. Perché ricordati che se sei una merda a 15 anni e nessuno ti fa capire che sei una merda, tu
a 18 continui ad essere una merda. Invece se io ti metto in galera a 15 anni e ti faccio uscire a 60, è probabile che a 60 tu sia letame, è probabile che tu sia concime, e a quel punto magari servi a qualche cosa.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: RTR 99.
6: RTR 99. Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53, minuti primi e qualche secondo. Spesso mi è capitato di parlare della Sardegna e dei sardi. Dunque, lui si chiama Binaghi ed è il presidente della Federazione Italiana Tennis ed è sardo. Vi faccio ascoltare quello che ha detto in merito a questa buffonata del campionato di calcio, l'orario, tutto quello. E secondo me questa traccia audio potrei intitolarla, potrei dare un titolo a questa traccia: dimmi che sei sardo senza dirmi che sei un sardo. Ascoltate in che maniera sistema quelli della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ascoltate.
8: Ma secondo lei oggi in Italia dobbiamo spostarci noi o il calcio? Le faccio questa domanda, la provi a fare all'opinione pubblica, eh? Vediamo cosa le rispondo.
9: In che senso?
8: Noi ci siamo spostati per 25 anni, al di là del fatto che sono meccanismi differenti, perché loro organizzano il campionato in Serie A, se lo possono spostare come vogliono, sono proprietari dei diritti, noi non siamo né proprietari dei diritti. E ci abbiamo un bel po' di paesi, di continenti diversi collegati, perché li gestisce l'ATP Media e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
7: Un deficiente. Guardate che questa è una intervista che andrebbe così virtualmente incorniciata, perché finalmente qualcuno ha detto, qualcuno che conta, io l'ho sempre pensato, finalmente qualcuno che conta, che ha detto esattamente quello che tutti pensano. Cioè, Perché gli errori possono capitare, attenzione, ma soprattutto possono capitare gli imprevisti, ok? Ma questo non è un imprevisto, cioè si sa un anno per l'altro degli internazionali d'Italia a Roma, così come si sa la data della finale. Allora, chi se non un deficiente, e guardate, lo stiamo trattando anche molto bene, può aver, o un gruppo di deficienti possono aver pensato di mettere nella stessa giornata di campionato una partita che a Roma ha una sua sacralità come il derby, esattamente lo stesso giorno della finale degli internazionali d'Italia. Ma vedete, questa deficienza non è la prima volta. L'anno scorso c'erano gli ATP a Torino e hanno fatto giocare il derby a Torino. Cioè, quindi nello stesso identico giorno, quindi sei cretino. Allora, avere in Italia, perché quello che manca in Italia è la responsabilità, o meglio, conoscere le persone che sono responsabili di queste idiozie. Io voglio sapere il nome e il cognome di quegli idioti capitanati da un altro idiota che, quando hanno inserito i vari parametri per la stesura del calendario, non hanno tenuto in considerazione una cosa che è importante. Cioè, qui non è che stiamo parlando, con il massimo rispetto, della gara di freccette della provincia di Rieti, col massimo rispetto, attenzione, se qui stiamo parlando degli internazionali d'Italia, stiamo parlando tra l'altro di un periodo storicamente eccezionale per il tennis italiano, con un campione assoluto e altri giocatori di altissimo livello. E questo è quello che è successo. Ha fatto bene il presidente della Federazione Tennis Binaghi a dire: un deficiente ha fatto il calendario con i piedi. Ha fatto benissimo a dirlo, perché qui la colpa, ricordiamoci, non è del tennis, la colpa non è neanche dei giocatori, la colpa non è neanche dei tifosi, degli appassionati di tennis. La colpa ha un nome e un cognome, o meglio, ha nomi e cognomi. Io pretendo di sapere chi sono questi deficienti che hanno messo in atto questa mostruosità. Vabbè, signori, siamo arrivati anche oggi in chiusura. Abbiamo affrontato questa settimana e quindi spero che possa essere stata soddisfacente per voi, e spero, ma non hai parlato della tragedia delle Maldive. Ne parleremo, sì, avremo modo e maniera di parlarne a partire da lunedì. Vediamo se ci saranno novità e altre cose. Comunque, ora vi lascio con Paolo Famiglietti. C'è Paolo Famiglietti al posto di Fabio Martini, che tornerà con voi lunedì. Paolo Famiglietti fino alle 13, dalle 13 alle 16 David Guarnieri, dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99, domani mattina Tiberio Timperi, domani mattina Teo Bellia, chiedo scusa Teo, e domenica mattina invece Tiberio Timperi e noi, se Dio vorrà. Ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto alle 7 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 T Ricordi e da parte di Luca Casciani. Buon fine settimana, ma ci sentiamo lunedì mattina alle 7 qui Corve Leno Corve.

0: ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive. Tra le possibili cause anche le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal. Erano tutti esperti e appassionati di subacquea e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Secondo le autorità locali si tratta del peggiore incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una cinquantina i feriti. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Trump ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Eccoci pronti, 10 e 5 minuti, rigorosa diretta dopo Luca Casciani su RTR 99, ti ricordi, per il secondo giorno con Paolo Famiglietti in sostituzione della strana nostalgia di Fabio Martini, che tornerà regolarmente lunedì alle 10. Intanto vi auguro una buona giornata, buon venerdì, perché siamo a venerdì, e lo si sente anche dai ricordi e dalla musica. Andiamo subito nel 1976, ci sono i Pooh di Linda, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
1: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
2: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Sono le 10:20 e siete su RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti, ma soprattutto con lui, mamma mia, non ce n'era per nessuno in quel periodo, è già forte del successo di Ti Amo, l'anno dopo bissava con Né Tu. Se tu parlavi con una ragazza non ti stava proprio ad ascoltare, perché era proprio tutta concentrata sui 45 giri di Umberto Tozzi, e devo dire che questa storia continua fino al presente, tanto da aver realizzato questo bravo, insomma, cantautore italiano, un musical dedicato proprio alla sua canzone più famosa, evidentemente, Gloria. Allora, adesso andiamo nel 1983 a parlare di un mensile musicale che forse molti di voi hanno comprato, Rockstar, che proprio nel numero di maggio di quell'anno dedicava la copertina ad un grande chitarrista come Carlos Santana. Poi c'era un'intervista esclusiva a Robert Palmer, ma si parlava all'interno anche di Alberto Fortis e dei Pink Floyd. Beh, insomma, di loro si parla sempre piacevolmente. Rockstar nel 1983 con il caro Ezio Conio costava 3.000 lire. Questa non costa nulla perché arriva dritta dritta su RTR 99, ti ricordi, proprio da quell'anno, dal 1983, sono i Mangiatori di Loto, questa è la traduzione del loro nome, The Lotus Eaters, con The First Picture of You, in questa mattinata di venerdì, ovviamente in mia compagnia, ma soprattutto della loro musica.

0: Così si domandava Vasco Rossi nel titolo di questa canzone, ma anche dell'album pubblicato nel 1985, ritrovato qui e solo qui su RTR 99. Ti ricordi? Un album che era una sorta di Viva l'Italia, se vogliamo, dal punto di vista musicale, perché c'era, beh, insomma, un conterraneo Dodi Battaglia, poi c'era un romanissimo musicista come Paolo Gianolio, e poi si andava al sud addirittura con Ernesto Vitolo, Gio Amoruso. Insomma, aveva unito un po' l'Italia con questo album Vasco Rossi. Sono le 10:29 minuti primi, saluto un po' di persone che ci hanno scritto al 338 99 00 99 0, come Laura, Mauro, Vilma. Il buongiorno va anche a Rosalba e anche Davide che ci ascolta da Milano. Allora, per voi dal 1970 un classico come Proud Mary, insieme alle voci di Ike e Tina Turner su RTR 99. Ti ricordi in questo venerdì?
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it

0: RTR 99 ti ricordi.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tua tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
2: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
3: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Quindi dopo aperitivo?
13: No, oggi ho il dentista.
12: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
13: E perché?
12: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
13: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it. 800 56 10 06.
12: Faccio di meglio, ti accompagno.
14: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

grande e indimenticabile cantante, ma anche personaggio televisivo italiano, Tony Dallara, con il suo classico che ha fatto il giro del mondo, non esageriamo assolutamente, come prima, qui su RTR 99, ti ricordi. Allora, adesso parliamo di una canzone che curiosamente è nata da un'idea di Sting completamente ubriaco, in una stanza d'albergo a Monaco di Baviera. Mentre barcollava per la stanza, canticchiava Walking Round the Room, cioè camminando per la stanza. Poi questo titolo è stato modificato, e devo dire in maniera saggia, in Walking on the Moon, ed è diventato un grande successo, uno degli estratti fortunati da Regatta de Blanc, questo album realizzato da Sting con i suoi compagni, con i Police, all'epoca era in forza questo gruppo, e Regatta de Blanc. E allora andiamo nel 1979 a riscoprire questa storia che nasce curiosa ma che poi diventa affascinante al tempo stesso, no? Quando uno è innamorato fa un po' Walking on the Moon, fa un po' la camminata lunare, no? È un po' barcollante. Barcolliamo con i Police su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: propria sede.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Una bellissima canzone di Luigi Tenco, forse mi permetto di dire un po' nascosta, che viene recuperata da Loredana Bertè nel 1984, era Ragazzo Mio, qui su RTR 99, ti ricordi. E a pochi minuti dalle 11 vi parlo proprio della vostra radio preferita, perché se avete un'azienda, piccola o grande, volete far parte della nostra bella famiglia, beh, noi siamo qui, abbiamo creato un numero per dare voce alla vostra azienda, per farvi conoscere, pensate, da più di 100.000 ascoltatori ogni giorno. Queste sono le indagini di ascolto che ci danno appunto ragione di una del frutto, diciamo, di un lavoro perpetrato per anni. RTR 99, ti ricordi, si vede in radio, si ascolta in radio, si vede in TV, ed ha per la vostra azienda un piano, insomma lo studiamo insieme per potervi far conoscere da quante più persone. E allora c'è questo numero per i messaggi WhatsApp o anche per chiamare direttamente, il 375 922 7663, lo ripeto, 375 922 7663, per la tua pubblicità su RTR 99, ti ricordi. Insomma, se vuoi essere dei nostri, non devi far altro che entrare in contatto, mandare un messaggio WhatsApp se sei un po' più pigro, anche chiamarci al 375 922 7663. Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno seguiranno la tua attività e appunto ascolteranno il tuo messaggio pubblicitario. E allora 375 922 7663 per la tua pubblicità su RTR 99, ti ricordi?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un rubo.

0: su taglialui.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Una bellissima L'isola che non c'è, da un fortunato album, sono solo canzonette del 1980, c'era Edoardo Bennato. Ma nella mattinata di RTR 99, ti ricordi, andiamo a curiosare un po' i brani che si ballavano nel 1985. Beh, c'era quella Do You Wanna Get Away di Shannon, la cantante di Let The Music Play, poi Don't You, anche un rock che arrivava in discoteca con i Simple Minds, Shout, celebre brano dei Tears for Fears, ma anche questa mica male, un esordio fortunato per i Pet Shop Boys. West End Girls, che ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.com.

Ci siamo lasciati proprio cullare da queste note, da questo giro di basso, mamma mia, da questo incanto che è Amarsi un po'. Cose da ritrovare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? Amarsi un po', Lucio Battisti, dall'album Io, Tu, Noi Tutti del 1977. Adesso invece vi porto per mano negli anni 90 a riscoprire Chuck, questo mensile dedicato al cinema che nasce negli anni 80, ma nel 1995, proprio nel mese di maggio, dedica la copertina all'attore Brad Pitt. Poi c'è anche un'intervista a Massimo Ghini, uno speciale dedicato al Festival di Cannes, ma soprattutto nel film del mese si parla di Pronti a morire, pellicola con quattro grandi nomi: Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe e Leonardo DiCaprio, insomma mica male. Questo era lo spaccato di Chuck, del mensile dedicato al cinema, nel 1995, ma in quell'anno c'era anche una canzone molto romantica di Michael Jackson, lui che ci ha sempre abituato a ballare, però in questo caso ci affascinava, con le note di You Are Not Alone, e anche queste sono cose da RTR 99, ti ricordi? In questa mattinata di venerdì 15 di maggio, pronti ad ascoltare Michael Jackson, You Are Not Alone.

detto a onor del vero che insomma una canzone che non andò in finale in quell'edizione del Festival di Sanremo dell'82, però poi probabilmente il pubblico fa il resto, e quindi Michele Zarrillo con Una Rosa Blu alla fine degli anni 90 rilanciò anche in chiave più riarrangiata questa canzone, e adesso fa parte regolarmente delle sue scalette ai suoi concerti. Tra l'altro sarà prestissimo al Teatro Brancaccio di Roma proprio in questo mese di maggio. Intanto noi saltiamo in questa mattinata di venerdì negli anni 70 e balliamo con gli ABBA, quelli di Dancing Queen, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
12: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
13: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
12: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
13: Come con le macchine?
12: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
13: Allora ne rompo un altro.
12: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.

Un altro momento molto molto romantico, 11.37 su RTR 99, ti ricordi c'era anche Ornella Vanoni con la sua Innamorarsi. Dagli anni 80 agli anni 70, beh insomma con la musica si può fare in uno schioccar di dita, come si suol dire. Era il periodo di Miss You, i Rolling Stones cantavano e suonavano un genere più vicino alla disco, quasi creando scandalo nei puristi di allora. E così si accodò Rod Stewart con la sua cresta bionda, si fece ispirare da questa Miss You e nacquero le note di Dai I Think I'm Sexy, successone del 1978, anche se questa canzone è stata composta con una certa celerità, insomma velocemente a Los Angeles, pianoforte, una drum machine, e sono nate le note di Dai I Think I'm Sexy che devo dire suoniamo e balliamo ancora al presente. È a tutt'oggi, non so se la sapete, una delle canzoni di Rod Stewart che ha permesso al cantante di vendere tanti milioni di dischi, insomma nello specifico proprio Dai I Think I'm Sexy ha pilotato anche questo Blondes Have More Fun del 1978. E allora Rod Stewart qui su RTR 99, ti ricordi?

Le 11.46 con Patti Pravo e la sua Ragazzo Triste, canzone che sicuramente sarà cantata, riproposta live domenica al Teatro Brancaccio qui a Roma, dove porterà il suo opera tour a far tappa proprio nella capitale. L'abbiamo vista Patti Pravo all'ultimo Festival di Sanremo, alla 76esima edizione, presentare proprio questo brano Opera, tratto dall'omonimo album, e nel tour ci saranno sì le nuove canzoni, ma non mancheranno anche classici come Ragazzo Triste. Intanto su RTR 99 Ti Ricordi arriva un brano che nel 1987 insomma abbiamo gradito alla radio, ma lo abbiamo anche ballato visto che è molto movimentato. Si tratta di Shattered Dreams, Johnny Ace Jazz, su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartoli Informatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartoli Informatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Romana Auto.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

Quando si compravano i 45 giri anni 60, 70 e buona parte anche degli 80, nel 1972 c'era sicuramente nella nostra collezione anche questa Erba di casa mia. Massimo Ranieri su RTR 99, ti ricordi, ma anche i vostri messaggi che arrivano al 338 99 00 990, siete molto carini, cerchiamo di esserlo anche noi nominandovi, come Max, Stefania, un mio omonimo Paolo e anche Luigi che ci hanno scritto al 338 99 00 990. La buona mattinata arriva anche dagli Opus, dagli anni 80 e su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Notizie. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
3: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali. Dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione, recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
2: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

Anche questa bella melodia ci ha accompagnato fino alle 12:06. Eric Chardin con Io penso a te, era il 1978. Adesso ad RTR 99 ti ricordi, parliamo di Autocentro Saxa Rubra, perché qui trovate tutto ciò che vi serve per ripristinare perfettamente la vostra automobile dopo un sinistro. Quindi personale specializzato e qualificato, macchinari di ultima generazione e prezzi molto competitivi. Poi se avete ragione non dovete preoccuparvi di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito loro, proprio di Autocentro Saxa Rubra, che trovate in via Falcade 48 qui a Roma al telefono 06 33 21 18. Autocentro Saxa Rubra è un'officina meccanica interna con la possibilità di effettuare tagliandi senza perdere la garanzia della casa automobilistica e ancora lavaggio tappezzeria interna, lucidatura dei fari e cambio delle gomme. Insomma, andate sul sito Autocentro Saxa Rubra per saperne di più, autocentrosaxarubra.it per l'esattezza, oppure direttamente in via Falcade 48 a Roma. Il telefono è lo 06 33 21 181. Autocentro Saxa Rubra, un altro dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
4: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Yeah.

Nel tempo è diventato anche un modo di dire, oltre che il titolo di un grandissimo successo di Claudio Baglioni, 1981, Strada facendo. Siamo arrivati alle 12 e 18 minuti primi e adesso io vi porto dal 1981 di Claudio Baglioni al 1979 di questo numero di TV Sorrisi e Canzoni in edicola proprio il 15 maggio di quell'anno, 1979. Dedica Sorrisi la copertina al comico Andy Luotto, era un po' il suo momento con i suoi tormentoni, anche con i suoi silenzi, perché aveva così incentrato la sua comicità proprio su questo. E poi su questo numero di Sorrisi e Canzoni c'è un lungo articolo dedicato ai Blondie, che sono numeri uno in molte hit parade, soprattutto forti del successo di Hourglass. E poi si parla di una grande diva del cinema come Elizabeth Taylor, tra i tanti articoli curati da TV Sorrisi e Canzoni proprio il 15 maggio del 1979. Sorrisi all'epoca costava 400 lire, perché parliamo ovviamente di vecchio conio. Ma nel 1979 c'era anche questa simpatica A Message to You Rudy degli Specials, che ritroviamo qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

tanti virtuosismi vocali in questa Morirò d'amore. Giuni Russo dal 2003 qui nella mattinata di RTR 99, ti ricordi, fino alle 13 con Paolo Famiglietti, poi arriverà David De Guarnieri a tenervi compagnia. Intanto ci tiene compagnia una colonna sonora che è diventata epica, forti di brani come Holding Out for a Hero, Let's Hear It for the Boy di Dennis Williams, ma anche questa Footloose che dava il titolo proprio all'intera pellicola. Kenny Loggins arriva dal 1984 qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
1: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un rubo.

0: Lococcoli.it. Lococcoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

Diretta su RTR 99, ti ricordi Mina, l'importante è finire un altro 45 giri di successo che abbiamo ritrovato in questa mattinata di venerdì. Ritroviamo e con piacere anche Divani In, dalla grande esperienza di Antuori, lo storico negozio di materassi che trovate a Roma in via Taranto 100, nasce proprio Divani In, in via Appia Nuova 210. Ricordate bene questo indirizzo. Solo ed unicamente divani di produzione italiana certificata, potrete sceglierli su misura in base alle vostre esigenze, nello stile che volete, tra mille tessuti e colori. Via Appia Nuova 210 a Roma c'è Divani In. Non esiste concorrenza, troverete poltrone e divani letto con il materasso da 25 centimetri, quindi comodi e confortevoli come un vero letto per tutti i giorni. Nulla a che vedere con quello che si trova in giro, roba da alzarsi con il mal di schiena per tutto il giorno. Tutto questo da evitare con Divani In, via Appia Nuova 210, tanto per intenderci di fronte ad uno storico negozio, cioè Alberto Calzature. Se siete alla ricerca del vostro nuovo divano, evitate giri inutili tra finte svendite e promozioni del momento. Divani In, il vostro negozio, via Appia Nuova 210 a Roma. Divani In, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Su RTR 99 ti ricordi un Lucio Dalla più elettronico che già veniva da esperienze del 1983, da un album che si intitolava proprio così, in Viaggi Organizzati, era un po' in evidenza questa Washington dove appunto l'elettronica incontrava la poesia di Lucio Dalla, cantautore. 12 e 47 minuti primi, gli ultimi minuti con Paolo Famiglietti, poi apriremo ufficialmente il pomeriggio con David Guarnieri. Intanto ce ne andiamo a goderci un po' di Febbre del Sabato Sera, un po' di Saturday Night Fever, beh, con loro ovviamente. Bee Gees, Stayin' Alive su RTR 99, ti ricordi?

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? We'll be right back.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 1965 riprova che poi la precedente edizione, quella del 64, lo incoronò anche e soprattutto per le vendite, pur non avendolo vinto, con una lacrima sul viso. Bobby Solo, ovviamente, qui su RTR 99, ti ricordi. Siamo arrivati al momento dei saluti, almeno per questa fascia mattutina. Ci ritroveremo poi regolarmente lunedì con Davide Guarnieri a condurre il pomeriggio tra le 13 e le 16, quindi oggi lo ritrovate in solitaria. L'ho già visto nello studio pronto a regalarvi emozioni e ricordi legati alle canzoni, agli eventi, insomma ai tanti anni da sviscerare fino alle 16 anche in questo venerdì 15 di maggio. Avevano detto che pioveva, ma almeno su Roma ancora sta tenendo, quindi questo ci fa, portiamo anche bene noi di RTR 99, ti ricordi. Allora, Bryan Adams con Run to You dal 1984 per chiudere questa fascia mattutina. Saluto anche Fabio Martini, che ritroverete regolarmente con La Strana Nostalgia lunedì a partire dalle 10. Grazie da Paolo Famiglietti, grazie a tutte le persone che hanno scritto, e ora Bryan Adams su RTR 99, ti ricordi.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 13-2 minuti primi, RTR 99, ti ricordi? Ciao da David Guarnieri e ciao a Paolo Famiglietti, che vi ha intrattenuto questa mattina e anche ieri dalle 10 alle 13, cioè pochissimi minuti fa. E noi saremo insieme fino alle ore 16 per continuare e chiudere la settimana pomeridiana di RTR 99, ti ricordi? E a farlo, sapete chi è ad aprire le danze? Raff!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAC 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
2: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729. Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la Fiera dell'Auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

18, il romanticismo, la saudade, la voce calda e sensuale di Roberto Carlos con Testardo Io, versione italiana di A Distanza, un brano del 1972, chiaramente scritto dal cantautore brasiliano e tradotto nella nostra lingua, devo dire, ottimamente da Cristiano Malgioglio. Grande successo anche per Iva Zanicchi, tra l'altro versione, se vogliamo, più nota rispetto a quella del suo autore. 15 di maggio 1983, la giuria della 23esima edizione del concorso Rosa d'Oro di Montreux assegna all'unanimità il primo premio, ossia la Rosa d'Oro, al programma della Rete 1 TV Al Paradise, show del sabato sera diretto dal re del varietà Antonello Falqui, spettacolo con Milva, Oreste Lionello e Deder Parisi. Al secondo posto, cioè con Rosa d'Argento, uno show della BBC, la TV del Regno Unito. Grande soddisfazione naturalmente per la Rai, e con questo premio prestigioso che innalza, una volta almeno succedeva, la TV italiana. Oggi non so se capiterebbe di nuovo. 1983, You Lewis and the News su RTR 99, ti ricordi? I Want a New Drug.

Un'altra canzone molto romantica del 1983, c'è Gli Stadio, lato B di Acqua e Sapone. Acqua e Sapone, tema ufficiale dal film omonimo di Carlo Verdone, con lo stesso Verdone, Natasha Howey, Florinda Balkan, Soralella Fabrizi, eccetera eccetera eccetera. E c'è, si ascolta naturalmente all'interno del film soltanto in versione strumentale. Oggi l'abbiamo sentita però nella sua versione originale, quella completa appunto con la voce di Gaetano Curreri. E dopo l'83 andiamo nell'anno 1991, 15 di maggio, classifica degli album più venduti in Italia, e troviamo al quinto posto Real Life, Simple Minds. Al numero 4 è Cocciante, album di Riccardo Cocciante, vincitore da poco tempo del Festival di Sanremo 1991 con Se Stiamo Insieme. Numero 2, Il Diario, raccolta di Antonello Venditti. Numero 1, Malinconia, anche lui a Sanremo 91, Marco Masini. E al numero 3 è loro, i Ram, con Out of Time. Oggi ascoltiamo su RTR 99. Ti ricordi? Shiny Happy People.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno equilibrio Maya. Al taglio 1,05€ al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

da oltre 45 anni, con la loro capacità straordinaria, ci permettono di vivere al sicuro. Con la loro specializzazione nella costruzione e l'installazione di inferriate, persiane blindate e porte corazzate, un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria casa in una sorta di barriera contro le intrusioni. Quindi, prima ancora delle abitazioni, dietro ogni porta, ogni finestra ci sono vite, affetti, ricordi, oggetti carissimi, e quindi assolutamente bisogna tutelarli appieno. Come vi dicevo, porte corazzate su misura, progettate per resistere nel tempo, inferriate e blindate, che uniscono sicurezza e anche fattore estetico importantissimo. Persiane certificate, pensate per proteggere senza rinunciare a qualsiasi tipo di comfort. Ma il vero cuore nella protezione Gruben è la tecnologia, perché nel tempo chiaramente le aziende si sviluppano naturalmente con sistemi antiscasso avanzati, progettati per affrontare anche i tentativi più sofisticati e insinuanti. La serratura Genius nasce per superare i limiti di resistenza delle chiusure tradizionali, che in determinate condizioni possono cedere anche sotto tentativi di effrazione relativamente rapidi. Allora, io assolutamente vi consiglio di contattare Gruben, i suoi serramenti che sono realizzati nello stabilimento di Ariccia, dove è presente anche uno showroom dimostrativo. Per contattare Gruben potete scrivere, appunto, andare a dare un'occhiata al sito internet pieno di dettagli ulteriori. Naturalmente il sito è questo, gruben.com, ve lo ripeto, gruben.com, oppure potrete chiamare lo 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005. Gruben Italia Security davvero farà al caso vostro in modo ideale. Mi raccomando, un consiglio targato RTR 99, ti ricordi?

Ancora un Sanremo, quello del 1978, con la voce di Rino Gaetano e il brano intitolato Gianna. 1979, una canzone che poi tra l'altro la grande interprete che stiamo per ascoltare presentò proprio come ospite d'onore nel Sanremo dell'80, quindi due anni dopo questa affermazione di Rino Gaetano nel 78. Lei è Dionne Warwick, con questo motivo molto romantico, pure in questo caso, e beh, ci sta bene. Richard Kerr e Will Jennings, autori di I'll Never Love This Way Again. Tutta per voi amiche, tutta per voi amici di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Unica sede.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

13:58 minuti primi, abbiamo finito di ascoltare Rita Pavone con Che mi importa del mondo, 1963, un tema da un film di successo, La noia, dal romanzo di Alberto Moravia, film diretto da Damiano Damiani con Catherine Spack, Horst Buchholz e Bette Davis, niente meno. E adesso il 1976, nella settimana del 12 di marzo del 77, questo 45 giri uscito alla fine dell'anno precedente, riuscì ad arrivare al numero 2 nella Hit Parade, superato dalla sola Evergreen di Barbara Streisand. Fly Like an Eagle, Steve Miller Band, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Eh beh, aveva proprio ragione Franco Battiato, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età, una frase molto poetica e anche reale. La stagione dell'amore su RTR 99, ti ricordi? Oggi devo dire che le hit parade ci stanno tenendo compagnia, spero piacevolmente. In questo caso classifica del 15 maggio 1981, gli album più venduti in Italia, e troviamo al terzo posto Guilty, album di Barbara Streisand, al numero 2 Icaro, album live di Renato Zero, e al numero 1 Making Movies, Dire Straits. E allora li ascoltiamo subito, parliamo naturalmente di Mark Knopfler e Sochi su RTR 99, ti ricordi, con Tunnel of Love.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
1: Ti ricordi? 15 dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Roman Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
7: Allora ne rompo un altro.
6: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Lo stile di Ivano Fossati è assolutamente inconfondibile. Panama, da Panama e dintorni, album del 1981. All'inizio di questo appunto 81 uscì l'ennesimo successo a 33 giri per il cantautore genovese, che si confermò dopo la buonissima affermazione ottenuta nel 1979 con La mia banda suona il rock, primo disco che il cantautore appunto ligure portò in classifica dopo la positiva esperienza avuta con i Delirium tra il 1971 di Canto di Osanna e soprattutto con il 72 di Yesael, tanto per cambiare, lanciata al Festival di Sanremo di quell'anno. E adesso una canzone che ci permette di ritornare indietro, beh, di qualche annetto, eh sì. Gennaio 1992, un motivo molto divertente e trascinante di Sam Cooke intitolato Twisting the Night Away. Una canzone che poi è stata riproposta nel 73, devo dire con molta energia, da Rod Stewart all'interno del suo album intitolato Never a Dull Moment. Ma soprattutto per gli appassionati di TV italiana, questa Twisted the Night Away sicuramente così vi farà tornare alla mente una trasmissione che da qualche anno ci sta tenendo piacevolmente compagnia, ossia Che tempo che fa di e con Fabio Fazio. E allora Sam Cooke su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: yamauto.it.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casanova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casanova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanova Infissi.com.

lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

Marcella Bella con la sua ben nota classe, il Sanremo 1986, rappresentati su RTR 99, ti ricordi, con Senza un briciolo di testa. Ed è la volta di parlarvi di un altro argomento molto molto importante, ebbene sì, ossia Edgar Trasporti. Qualsiasi oggetto voi dobbiate spedire, non importa dove, naturalmente Edgar Trasporti ha la soluzione che farà al caso vostro. Potrete chiamare per avere una consulenza, perché Edgar Trasporti ha corrispondenti davvero in tutto il globo, proponendovi naturalmente spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import-export, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda, perché vi accompagnerà lungo tutto il percorso e il processo di spedizione. Dove si trova Edgar Trasporti? Ve lo dico subito: a Roma, all'interno di Commerce City. Ma potrete anche visitare il portale, utilissimo anche per sapere qualcosa in più. Vi do l'indirizzo, che è questo: edgartrasporti.com. Ve lo ripeto, edgartrasporti.com. Il contatto telefonico, invece, prendete nota pure in questo caso, è il seguente: 06 6500 4225. Lo ripeto: 06 6500 4225. Edgar Trasporti, mi raccomando, è importantissimo, perché sottolineo, i trasporti e la logistica, quando sono poi accompagnati da una grande efficacia, fanno davvero la differenza. Quindi affidatevi alle sicure mani di Edgar Trasporti, e ricordate sempre il consiglio e i consigli che vi offre RTR 99, ti ricordi?

Pop di Cesare Cremonini, il loro primo e unico album fortunatissimo intitolato Square Ez, uscito nell'autunno del 1999 e poi dominante nelle classifiche dell'anno 2000. RTR 99, ti ricordi? Altro brano dominante, altra canzone, altro LP, colonna sonora che devo dire fecero un boom assoluto. Flash Dance, film omonimo di Adrian Lyne,

con Jennifer Beals. Ascoltiamo la canzone premio Oscar nel 1983 di Giorgio Moroder, Keith Forsey e Irene Cara, ed è proprio Irene Cara a cantare Flashdance What a Feeling, dove qui su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99, ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
7: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Pino D'Angiò, motivo dell'anno 1980, vincitore della gondola d'argento per la categoria esordienti o emergenti, che dir si voglia, alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia dell'80, appunto, citato correttamente dal sottoscritto questo anno. Edizione condotta da Amanda Lear ed Enrico Beruschi, pensate un po' che coppia stravagante, comunque originale. E la canzone ebbe molto successo in Italia e anche all'estero, soprattutto in Germania. Restiamo un po' in questo clima danzereccio, però con delle pillole all'interno di questo brano di New Wave che cominciava a farsi strada naturalmente. I Village People, dall'album Renaissance del 1980, ci presentano 5 o'clock in the morning, anche se sono soltanto alle 14:57 minuti su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump illustra gli esiti della sua cruciale missione in Cina. Tra i dossier più complessi quello di Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo, ha detto. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione di Xi Jinping e Trump. In corso nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Già recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne, si cercano gli altri quattro. Difficili le condizioni meteo marine. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto del 35enne Bakary Sako, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante, ha confessato. Il giovane ha detto di aver agito per paura di un'aggressione. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia che vedranno impegnati Luciano Darderi e Jannik Sinner alle 15.30 di fronte l'italo-argentino e il norvegese Ruud, alle 19 Sinner contro il russo Medvedev. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Zucchero, Sugar Fornaciari e Francesco De Gregorio, autore del testo di questa Diamante, una delle perle assolute di Oro, Incenso e Birra, un disco fortunatissimo, diciamo così eufemisticamente parlando, di Zucchero dell'anno 1989. E adesso una canzone che fece ballare, devo dire, diversi paesi mondiali. Parliamo di I Love America di Patrick Jouet, uscita nel 1978. Una bella affermazione per il cantante svizzero, tant'è vero che la canzone è stata inserita all'interno di una compilation molto importante intitolata A Night at Studio 54, assieme a successi come Le Freak degli Chic oppure Let's All Chant, che abbiamo ascoltato poco fa, da Michael Zegger Band, YMCA dei Village People oppure Take Me On di Bob Estee. E allora I Love America su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Smith, la voce di Antonello Venditti con la sua Benvenuti in Paradiso, singolo tratto dall'omonimo e fortunatissimo album pure questo. 1991, l'anno di produzione dell'ennesimo colpo a sorpresa del cantautore romano, che naturalmente conquistò le classifiche per mesi e mesi, anzi più di un anno, direttamente tra il 1991 e il 1992. Amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi? Torniamo indietro di qualche annetto, pure in questo caso, con il 1967, 15 di maggio. Andiamo a vedere nei cinematografi, così venivano chiamati all'epoca, così venivano chiamate all'epoca le sale cinematografiche, e troviamo un po' così, cerchiamo un po' di capire quale fosse l'orizzonte legato al grande schermo. Beh, per esempio, un successo legato anche ai premi Oscar di quell'anno, Chi ha paura di Virginia Woolf, diretto da Mike Nichols, con la premiata coppia formata da Elizabeth Taylor, vincitrice proprio dell'Oscar, e Richard Burton, tanto per cambiare. E poi anche questo è un film d'azione molto molto amato, quelli della San Pablo, con Steve McQueen clamoroso protagonista. E poi i film che ritornano anche nelle sale: dal 55 ritorna nel 67 L'uomo dal braccio d'oro, interpretato a Frank Sinatra e dalla bellissima Kim Novak. Le buone vibrazioni ci vogliono anche a livello musicale, in questo caso con i Beach Boys, Good Vibrations, nel venerdì di RTR 99, ti ricordi?

voce di Franco Califano, anche questa indimenticabile come la canzone del 1977, l'album di maggiore successo del cantautore romano, intitolato proprio così, Tutto il resto è noia. E adesso, beh, il mondo sofisticato e insieme popolare dei Matt Bianco, una bellissima More Than I Can Bear con la voce di Beige, ci darà così un po' di libertà musicale, un po' di sensualità e di classe assieme. Tutte queste cose qui nel cocktail di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
1: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
2: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Gabriella Carlucci in quell'occasione. I Pooh vennero affiancati, come tutti gli altri concorrenti in quel Sanremo del 1990, da una prestigiosa collega, in questo caso una grande cantante americana, showgirl anche di successo, e parliamo di Didi Bridgewater. Precisamente l'album Uomini Soli, nella settimana del 15 di maggio 1990, sapete in che posizione si trovava della classifica? Ve lo dico subito, era in settima piazza. In testa c'era Eros Ramazzotti con In Ogni Senso, al secondo posto Fronte del Palco, album live di Vasco Rossi, al terzo posto Canzoni, 33 giri di Mietta. Torniamo all'estero, domani è sabato e quindi ci prepariamo. Intanto ascoltiamo Elton John con Saturday Night All Right for Fighting su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi. Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna una d'Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto. D'Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

conclusione di questa puntata dell'intera settimana del pomeriggio musicale, la prima parte del pomeriggio musicale targato RTR 99, ti ricordi ovviamente Zingara era il brano vincente a Sanremo del 1969. E la prossima settimana, a partire da lunedì 18 di maggio, la coppia David e Paolo si riformerà dalle 13 alle 16 naturalmente, visto che tornerà anche Fabio Martini a tenervi compagnia dalle 10 fino alle 13 appunto con La Strana Nostalgia. E tra pochissimo invece chiuderà la settimana anche lui, Andrea Torre, con la sua trasmissione Altre Canzoni da Non Perdere. Per quel che riguarda il weekend di RTR 99, ti ricordi, domani dalle 9 alle 12 Teo Bellia, mentre domenica dalle 9 alle 12 una entusiasmante puntata di canzoni, questa festival di canzoni denominato I Magnifici. E allora buon weekend su RTR 99, ti ricordi, ciao a tutti!

0: ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie. L'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il quindicenne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante del Mali, Bakary Sako, ha confessato: temevo un'aggressione contro i miei amici, ha detto. Sei componenti del branco fermati. Condizioni meteo marine difficili per le operazioni di recupero nelle acque delle Maldive dei corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi. Sull'accaduto ora indaga anche la Procura di Roma, nella stessa spedizione altri 20 italiani. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali ma senza progressi significativi. Molti nodi irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamane l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime dei pesantissimi bombardamenti di ieri su Kiev. Attesi 20.000 spettatori stasera al San Nicola per lo spareggio d'andata dei play-out di B tra il Bari e il Südtirol. Venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: 16.3 di venerdì 15 maggio, la bufera sulla capitale, alle 16.3 di questo venerdì 15 maggio, RTR 99 ti ricordi, io sono Andrea Torre, ringrazio Davide Guarnieri, siamo tutti pronti a ritrovare la coppia, a vedere ricomporre la coppia, questo avverrà lunedì la prossima settimana, sì, perché siamo arrivati alla fine del nostro ciclo settimanale con Andrea Torre, con il capitano, modalità Torre Terapia, iniziamo molto molto romantici oggi, eh?

la meraviglia corroborata, rafforzata da questi archi, da questi violini. Che meraviglia. Subito il primo messaggio. Ah, il primo messaggio di oggi di Ilenia. Capitano, chi guarda più la bellezza dentro una persona? Ma si è mai guardato veramente dentro le persone? La bellezza, ma anche i lati negativi, ovviamente. Bella canzone. Ci chiede Ilenia chi possa essere la ragazza della copertina. Ecco, su questo mi trovi impreparato, amica mia. Mi trovi impreparato. Se qualcuno ha notizia, se no andrò a verificare, andrò un pochettino a sfrugugliare nei nostri archivi, nelle storie della musica italiana. Non credo che sia facile, non credo che sia facile poter ricavare questa informazione. Sto provando molto velocemente, ma non trovo notizie. Ma magari uscirà fuori il coniglio dal cilindro. Che bella questa musica, che meraviglia questa musica, che meraviglia questi artisti, questi autori, questi interpreti, questi cantautori che non hanno avuto il giusto risalto, il giusto spazio poi nei ricordi dei begli anni della musica italiana, dei begli anni 70 della musica italiana nello specifico. Fortunatamente ci siamo noi di RTR 99, ti ricordi che non solo vi riproponiamo questi artisti con questi 45 giri che erano nelle case di tutti, perché queste canzoni sono entrate in classifica ed erano nelle questi 45 giri, c'erano anche nelle case di chi magari ostentava un gusto musicale più particolare, più sopraffino, più raffinato, per intenderci. Questo abbiamo detto tantissime volte. Non solamente il disco, noi ve li facciamo rivedere in carne ed ossa proprio perché ci teniamo tantissimo e abbiamo anche una certa rete di contatti. Bene, Paolo Frescura, come sanno i fedelissimi di questa radio, è stato infatti uno special guest delle due serate ricordanze al Teatro degli Eroi con la Bottega dell'Arte, con il nostro Fabio Martini, uno dei due grandi ospiti di questo incontro con gli ascoltatori. Ne arriveranno altri di incontri, tranquilli, ne arriveranno altri. Allora, stiamo iniziando il weekend, abbiamo davanti 4 ore, quindi tutto il tempo anche di raccontarci le cose. Intanto andiamo al 1983 e i Genesis decisero di incidere un 45 giri. Era già iniziata la loro fase commerciale, però volevano incidere quella canzone, una canzone che fosse semplice, un po' tipo quelle canzoni pop semplici ma efficaci dei Beatles, e uscì fuori questa meraviglia qui.

0: ti ricordi? C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAC 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
1: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729. Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Automobili.it.

la pioggia a catinelle, qui si naviga ragazzi, e qui si prende il largo, tranquilli proprio, ci pensa il vostro capitano. Sì, abbiamo attraversato ben peggiori situazioni, condizioni meteorologiche. Intanto sono andato giù in stiva a pescare, ma più che l'autore della foto del disco, mi riferisco a Bella Dentro di Paolo Frescura, perché poi quando mi fate una domanda io ho sempre una sorta di dovere che mi scatta automatico nel trovare la risposta a questa domanda, ma qui siamo un po' a metà. Abbiamo l'autore della foto del disco, che si chiama Luciano Costarelli, mi riferisco a Bella Dentro, ovviamente di Paolo Frescura, mentre

della musica italiana, ad esempio. Per un paio di dischi di un certo rilievo del nostro principe Francesco De Gregori, riferisco a Rimmel e a Titanic. Più di questo, cara amica Elenia, non sono riuscito per ora a ricavare. E intanto il nostro viaggio prosegue con gli Eurythmics su RTR 99.

questo album, particolarmente attinente al mood che vogliamo condividere ogni pomeriggio con voi qui su RTR 99 ti ricordi, è Peace, la pace. E poi l'intenzione di salvare il mondo, la musica ci ha provato molte volte, i musicisti, chi ha scritto, chi ha composto le poesie che poi sono i testi delle canzoni, magari senza nessun risultato, però già tentarlo secondo me è stato un bel approccio, quello che noi poi ribadiamo peraltro ogni pomeriggio con la nostra torre terapia qui su RTR 99 ti ricordi.

si tirano le somme. Cosa abbiamo fatto questa settimana della nostra attività musicale quotidiana? Abbiamo riaperto, abbiamo preso in mano questo 33 giri che è stato lo spartiacque nella produzione di Claudio Baglioni. Solo una sorta di White Album dei Beatles, se dovessimo osare un parallelismo, un riferimento. E questa chiusura ci fa capire anche di come Claudio fosse arrivato e ce lo stesse dimostrando per la prima volta, al cospetto soprattutto a prestare una grande attenzione verso la world music. In particolare, con questa canzone, Nel sole, nel sale e nel sud, un'attenzione alla musica popolare brasiliana. Infatti Claudio con questa canzone ci ha portati a Rio de Janeiro. Si sente, no? C'è chi se n'è accorto? Bei messaggi al 338 99 00 990 quando dimostriamo che per noi i dischi vanno riascoltati tutti come si faceva i tempi quando li acquistavamo e ci passavamo ore meravigliose nelle nostre case. Nell'87 Prince scioglie i suoi Revolution, quelli che avevano recitato con lui nel capolavoro Purple Rain, e quindi le due storiche cantanti bellissime del gruppo, nonché musiciste ovviamente, Wendy e Lisa, iniziano una loro strada come soliste, come gruppo meraviglioso. Questo è Waterfall, RTR 99, ti ricordi?

0: su taglialui.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
10: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
11: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Romana Auto.
11: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

ragazzo spericolato nel 62, andare a 100 all'ora significava raggiungere velocità stratosferiche. Come sono cambiati i tempi, eh? Dal rock and roll prima maniera di Gianni Morandi a un momento in cui torniamo a stringerci in un caldo abbraccio, un bel lento che balliamo insieme, così come si ballava negli anni 70 girando il 45 giri dove sul lato A c'era...

0: questa la scrisse lui, eh?
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Nel 1977. Il lato A era la cover, Donna di Misunderstood, sul lato B c'era questo lento meraviglioso che riprese poi Fred Bongusto, Bruttissima Bellissima, canzone che però mi ha sempre ricordato un'altra canzone del repertorio italiano, quella che diceva quando ero piccola dormivo sempre al lume di una lampada, che è una canzone che Mina portò, cantò a Canzonissima del 1968. Ho sempre trovato una sorta di somiglianza, non so se lui si sia ispirato. Va detto che Leroy Gomez, prima di intraprendere questa bella carriera, ha lavorato molto come musicista, come sassofonista, era il sassofonista dei Tavares, visto che i Tavares avevano anche una certa attinenza con l'Italia, l'abbiamo ricordato e raccontato più volte, chi può dirlo? Ma al di là di tutte queste nostre riflessioni e digressioni, ci siamo goduti una gran bella canzone, chi se ne frega se si era ispirato un po'

0: ricordi. Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Roman Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e Viale Marconi 312. climanetonline.it.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Qui due cosine devo dirle, portate pazienza quando al capitano preme di dire qualcosa. Avrete un po' di pazienza, dai, un minutino. RTR 99 ti ricordi, è la radio che racconta le nostre storie, ma anche la nostra storia. Un'abitudine questa che si è decisamente persa nel mondo della comunicazione, non solamente in Italia, ci mancherebbe altro. Anzi, se ti azzardi a dire che gli eventi sono sempre frutto di una gestazione, di una storia, di qualcosa che è avvenuto prima, soprattutto adesso e sempre di più, vieni immediatamente etichettato come propalatore di fake news. Sembra che la storia debba partire sempre da oggi, sempre dal oggi, qui e ora, e basta. Non c'è niente in prospettiva, ma soprattutto si tende a cancellare il passato. Però fino al secolo scorso, e questo diciamocelo molto chiaramente, non c'era questa paura di ripercorrere la nostra storia recente. Rai 1 ci impostò un programma che oggi avrebbe cittadinanza solo nei programmi notturni, forse su qualche rete secondaria della Rai, secondo me. Un programma ideato da Carlo Fuscagni e condotto da Paolo Fragliese, si chiamava 30 anni della nostra storia, lo ricordate? E le sigle erano proprio queste canzoni di Mina, tra le quali Devi dirmi di sì. Ecco, ho finito, adesso apro un disco che ho letteralmente consumato, è un disco meraviglioso, è un disco di Gino Vannelli intitolato Brother to Brother, album assolutamente stratosferico, da cui la mia preferita era questa The River Must Flow.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: RTR 99. Ti ricordi?

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate in

canzone che ascoltavamo con grandissimo piacere nel 1976, ma oggi a distanza di 50 anni ci commuove anche un bel po'. Oh no, il re per me, Fred Buongusto, rimane, deve essere assolutamente considerato un re assoluto della musica italiana, soprattutto da parte delle donne verso le quali ha sempre dimostrato questa delicatezza. Lo abbiamo detto tantissime volte qua durante la nostra torre terapia. Voi dove passerete la vostra estate? Siete riusciti ad organizzare? Si riesce innanzitutto ad andare in vacanza? Si riuscirà ad andare al mare? Che così girando non entra mai l'attualità nel nostro incontro pomeridiano, però insomma questo articolo di Sky TG24 non è che mi piaccia moltissimo, perché dopo le revoche delle concessioni agli stabilimenti balneari più importanti di Ostia, del litorale di Ostia, il litorale romano quindi, ci sono solamente macerie. Al momento ci sono solamente macerie. Abbiamo tanti ascoltatori ad Ostia, abbiamo anche una residenza estiva del nostro presidente, non so se si può dire, e ormai l'ho detto, tanto lui comunque vi ha spesso raccontato. E ancora una volta mi sembra che aver cercato di risolvere un problema non abbia consentito poi di risolverlo completamente. Si inizia nel risolverlo con una bella comunicazione che ci dice come sia stato superato e sconfitto il malaffare, però lasciare tutto così mi dà una sorta di sensazione amarognola di aver buttato il bambino con l'acqua sporca. Quindi fatemi sapere, sappiano gli amici che ci ascoltano da Ostia che RTR 99, ti ricordi, ha una grandissima attenzione nei vostri confronti, sperando insomma. Siamo ancora al 15 maggio, però insomma anche per rimetterli in sesto questi stabilimenti non credo che lo si possa fare con una grande velocità, che tutto possa ritornare veramente in modo da riproporci quella modalità estiva che ai tempi di questa canzone di Fred Buongusto non presentava tutte queste problematiche come avviene oggi. I problemi sono aumentati e di questo purtroppo non possiamo che prenderne atto. Poco c'è da fare. C'è la musica, quella del boss adesso, di Springsteen, c'è Born in the USA nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovare

Immesso Fabio Concato con la moglie Elisabetta andava sul lago, il consueto omaggio agli amici milanesi. Già Eugenio Finardi rientrava in questo omaggio, però diciamo Fabio Concato ha, come dire, un'attinenza maggiore, senza nulla togliere al grandissimo Eugenio Finardi, peraltro grande amico di RTR 99, ti ricordi? Amici milanesi, in generale amici lombardi, noi prima ci riferivamo al mare di Roma, Ostia, a Milano si va sul lago la domenica. Mi confermate che la domenica si andava sul lago e si va ancora sul lago? A proposito, voglio ringraziarvi perché sono usciti i nuovi dati d'ascolto e da quelle parti lì siete veramente in tantissimi a seguire in DAB RTR 99, ti ricordi? Un abbraccio grandissimo da parte del capitano. E adesso torniamo ai nostri riferimenti cinematografici. Beh, lui è un grandissimo regista, soprattutto il re dell'ironia, ma anche della parodia. Ha sempre preso in giro le vicende della storia, le vicende importanti. Ha sempre preso in giro anche se stesso, ironia ed autoironia, come è nelle corde di tutti gli autori cinematografici ebrei. Lui nasceva Melvin Kaminsky, papà e mamma, papà tedesco e mamma bielorussa, e scappò dall'Europa, andò in America, andarono in America, nacque il piccolo Melvin che prese un nome d'arte che è quello di Mel Brooks. E lui ha preso a schiaffi i capolavori della letteratura tipo Frankenstein Junior, ma anche in generale proprio tutta la storia del mondo, la pazza storia del mondo. È uno dei suoi film meravigliosi, pieni di ironia, pieni di paradossi, pieni di prese in giro. E qui la presa in giro era su un evento particolarmente cruento, soprattutto per i regnanti di quel periodo lì. Parliamo della Rivoluzione Francese, e lui decise anche di interpretare in chiave rap proprio la sigla, il tema principale di questo film del 1983, signori, c'è Mel Brooks su RTR 99, ti ricordi?

0: Iniziate con It's Good to Be the King Rap. Ditemi voi che avete passato qualche ora, ragazzi scalmanati degli anni 80. Tra l'altro fu il primo artista bianco, Mel Brooks, incredibile, non essendo né un musicista né un rapper, a eseguire una canzone rap completa e entrare nella classifica R&B. E adesso fermi tutti perché c'è il micio che deve essere cacciato. Sì, micio, via, vai via di qui, Ciornellona.
1: Micio, via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrendo poi io ti acchiappo, ti straccio, ti strito. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
10: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
9: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
10: Come con le macchine?
9: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
10: Allora ne rompo un altro.
9: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
11: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
12: Usato Days.
11: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
12: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
11: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
12: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
11: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
12: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
13: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Mi dicesti quando ti lasciai, mi dicesti quando ti lasciai. Questo uso meraviglioso, tipico del sud, eh? Andai, feci, anche se è una cosa che è avvenuta magari la mattina, la si racconta il pomeriggio. Del resto, insomma, era inevitabile che fosse così, visto che parliamo di Gianni Bella. Questo 45 giri esplose al Festival Bar di quell'estate del 76, secondo singolo italiano più venduto in quel 76, perché sia nel 76 che nel 77 uno solo riuscì a dominare le scene della classifica dei 45 giri, è il solito Riccioletto, nel 77 con Amarsi un po' e nel 76 con Ancora tu, il nostro amatissimo Lucio Battisti. E questa invece fu la volta nel 1983 in cui Duran Duran riuscirono a conquistare la vetta della classifica inglese.

sono ancora non approdati alla corte di Nile Rodgers, con un altro produttore per questo loro disco. Grande produttore, si chiama Ian Little. 17:41, adesso spazio che c'è la figlia, anzi la figlia di Giorgio Todrani, quello di Io vorrei la pelle nera. C'è Giorgia, signori, c'è Giorgia Todrani, eh sì, questo ci porta all'estate del 2002, anche per lei tanti bei passaggi al Festival Bari in quell'estate con questa canzone meravigliosa intitolata Vivi davvero.

potente questo pezzo. Amici e amiche, all'ascolto di RTR 99, ti ricordi che fu scelto anche per lo spot della Ford Fiesta? Possiamo fare pubblicità, ma sì, perché no? I martedì all'Alien per gli amici di Roma. Erano i martedì all'Alien dove si faceva house music, ma prima dell'house music c'era l'introduzione degli Io vorrei la pelle nera. Sul piccolo palco, sulla destra rispetto alla console circolare di questo locale storico di Roma, l'Alien di Via Velletri, io mi imbattei per la prima volta nel gruppo di Giulio Todrani. Giulio è uno che ha dimostrato una poliedricità da un punto di vista musicale veramente pazzesca, visto che è passato dalla configurazione, ecco, diciamola così. Julian Julie ha la sua vera passione, che era quella per il blues, il rhythm and blues, con questo gruppo dove Giorgia cantava, e quindi proprio in quelle serate un po' fumose degli anni 90 mi imbattei per la prima volta in Giorgia, inizi anni 90 peraltro, e quindi fui catturato dalla potenza di questa ragazza meravigliosa. 17:46, questa è la Torre Terapia, l'ultima di questa settimana, quindi dobbiamo darci da fare in modo che l'effetto possa durare per tutto il weekend, e allora carichiamoci con Kenny Loggins in versione rock and roll. Quanto ci piaceva, era già piaciuto nella colonna sonora di Footloose, fu incaricato di cantare il pezzo, uno dei pezzi che componevano la colonna sonora di Top Gun. Questo è Danger Zone.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Automobili.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

progetto di Fiorella Mannoia, il repertorio musicale degli anni di quali ci occupiamo, che sono tutti gli anni della musica moderna, se poi andiamo a vedere, visto che ultimamente ci stiamo inoltrando anche negli anni 2000, persino. Dicevo, artisti meravigliosi ce ne sono veramente tantissimi, è praticamente un pozzo senza fondo, questo lo verifichiamo ogni giorno andando a ripescare anche, oltre che quelle canzoni non ricordate, anche quegli artisti che magari sono stati lasciati un po' in disparte. Ma ci sono alcuni artisti che possiamo considerare assolutamente, a distanza anche di tanti anni, insuperabili. Ci sono quelli bravi, bravissimi, meravigliosi, ma ci sono anche gli artisti insuperabili. Tra questi, sicuramente, indiscutibilmente, io includerei Janis Joplin.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive. Recuperato per ora solo il corpo di uno di loro. Difficili le condizioni meteomarine. La conclusione del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina. Trump e Xi Jinping concordi sulla necessità di una nuova fase delle relazioni bilaterali, ma nessun progresso significativo. In stallo i negoziati USA-Iran, l'ultima proposta iraniana era stata bocciata da Washington. Teheran chiede 5 condizioni preliminari, tra cui la fine delle ostilità su tutti i fronti del Medio Oriente e il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz. Dossieraggi illegali. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per diversi indagati, tra loro l'ex finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Velasco nel primo dei 5 test prima della Nation League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Da Laura Supino, buona serata.
3: Quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: RTR 99, ti ricordo.

Un altro ingrediente più o meno fisso della nostra ricetta pomeridiana, della nostra torre di rapia. Uno dei tanti piatti musicali cucinati meravigliosamente, splendidamente da Riccardo Cocciante. E oggi Larsen non mi abbandona. Del resto questo è il segno che mi sto godendo insieme a voi la musica della Torre Terapia, la musica di RTR 99, ti ricordi? 1982. Come sta andando? Siamo praticamente al giro di boa, eh? Siamo entrati nella terza ora di Torre 99, ultima puntata di questa settimana. Abbiamo organizzato come sempre una puntata del venerdì che possa garantire un effetto protratto nel nostro applicare la Torre Terapia quotidiana. Dalle 16 alle 20, marzo 1979, Jeff Lynne e i suoi Electric Light Orchestra entrano nei Music Line Studios di proprietà di Giorgio Moroder per registrare questo disco che entrerà poi nella storia, possiamo sicuramente dire, Discovery, da cui Shine a Little Love.

0: Nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
1: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia.

0: senza fine. La la la la.
1: Ma quanto ci piace andare a tempo di valzer qui su RTR 99, ti ricordi? Questa era l'estate del 1961. Gino Paoli, su richiesta di Ornella Vanoni, scrive questa canzone in soli 30 minuti. Una delle canzoni d'amore più struggenti, forse, dell'intero panorama musicale italiano. Uscita nel 61, interpretata ovviamente anche da Ornella, continua ad essere una delle canzoni d'amore, secondo me, più belle di sempre. Avevano una relazione ai tempi, relazione che poi finì, giunse al capolinea, però loro furono in grado di costruire un'amicizia senza fine, che stanno coltivando sicuramente, stanno rivivendo e stanno alimentando lì dove si trovano in questo momento. Che meraviglia! Vi porto invece negli anni 70, sulla costa francese degli anni 70, c'erano questi ragazzi, erano un gruppo di musicisti gitani, si chiamavano Los Reyes e suonavano nei ristoranti francesi. In uno di questi ristoranti una sera cenava Brigitte Bardot, si era a Saint-Tropez, ovviamente, li invitò a cena, li raggiunse nell'accampamento per ballare, ma quante belle storie dietro le canzoni, dietro anche le carriere dei musicisti. E da quel momento tutto cambiò, perché ovviamente i miliardari amici di Brigitte iniziarono ad ingaggiarli per le feste private, ed era lì che era giunto il momento per cambiare nome e soprattutto per iniziare una carriera veramente folgorante. Stavano nascendo i Gypsy Kings.

dal valzer al flamenco. E poi cosa arriverà? Chi può dirlo, chi può dirlo? Aria di festa, del resto siamo veramente appoggiati, siamo in vista all'orizzonte, vediamo il weekend. E allora, in questo momento, visto che abbiamo ballato a sufficienza, prima abbracciati volteggiando nel valzer di Gino Paoli e poi lasciandoci andare un po' con il flamenco dei Gypsy Kings, giunge il momento, ancora una volta, di tornare dentro noi stessi e soprattutto ascoltare i racconti dei grandi cantautori italiani, racconti di storia, perché la storia è stata un po' la protagonista fino adesso in alcuni momenti di questa puntata della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Lui, particolarmente colpito dalle guerre che stavano scoppiando in Jugoslavia, compose questa canzone meravigliosa intitolata Henna su RTR 99. Ti ricordi?

0: il contesto raccontato proprio dall'autore.
1: Io credo che l'amore, l'amore che ci salve.
0: E anche la nostra speranza, dicevo, il contesto raccontato da Lucio fra le canzoni che ho scritto è quella che amo di più. La scrissi mentre ero in vacanza alle isole Tremiti, scoppiò la guerra in Bosnia, ero lì, vidi passare gli aerei, fu una cosa tragica, una guerra fratricida. Che spessore, ragazzi, veramente. Nessun altro commento da aggiungere, secondo me. Ritorniamo ai classici del rock, signori, e anche ai classici nomi del rock. C'è Iggy Pop su RTR 99, ti ricordi?

0: questo movimento, ma non come alcuni giudicavano questa musica, solamente rumore. Anche testi importanti, eh? A parte che musicalmente qui siamo nell'ambito del punk praticamente. Questo scritto insieme a David Bowie. I testi di quegli anni, amici, lo confermiamo ancora una volta, attingevano da un grande spessore culturale. Il titolo, Last for Life, è preso da un romanzo, Brama di vivere, un romanzo che raccontava la storia tormentata di Vincent van Gogh. Pensate un po', pensate un po'. Ma fermi tutti, perché questa è una, è un bel messaggio quello che sto ricevendo adesso al 338 99 00 99 0. Ricordo, è il numero di WhatsApp della nostra fantastica radio di RTR 99. Ti ricordi? Ai tempi delle prime radio libere si salutavano gli ascoltatori, ci davano le conferme della ricezione del nostro segnale, però in genere si parlava e si salutavano gli ascoltatori che riuscivano a captare magari il segnale da un altro quartiere o magari da un paese vicino al nostro. Grazie alla tecnologia, questo va detto assolutamente. Salvo mi scrive che questa mattina era a Mendrisio in Svizzera e ha ascoltato in macchina in DAB RTR 99, ti ricordi? E commenta con un "che bello". Io aggiungerei di più, bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: unica sede.
1: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
2: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
3: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, a

il giro completo oggi. Beh ragazzi, è la torre terapia del venerdì di RTR 99, ti ricordi? Ragazzi, dobbiamo toglierci tutti i sassolini dalle scarpe, no? Che bello questo messaggio, questo commento che mi arriva da Fabio di Latina al 338 9900 990. Giulio, anzi Giulio, il cantante più elegante che ho visto su un palco dopo Francis Albert, ovviamente intendiamo Francis Albert e Sinatra, questo i nostri amici lo sanno. E, è bello questo commento, perché su questo personaggio sarà fatta anche tantissima ironia, però credo che non possa essere assolutamente discusso da un punto di vista musicale. Nel 1987 invece fu data una rinfrescata a un grandissimo successo del 1976 di tale Tina Charles, RTR 99, ti ricordo.

qui è il campo mio, eh. Il campo mio, ragazzi, mi preme, dovete avere un attimo di pazienza, per forza. Chi realizzò questo remix? Non è importante chi realizzò questo remix di A Love to Love. Molti l'hanno conosciuto questo pezzo proprio in questo remix DMC. E allora parliamo di questo DMC. Nel 1983 un DJ inglese, Tony Prince, creò questo service, questo club di disc jockey mondiale. I disc jockey del mondo erano legati da questo disco mix club, l'acronimo è DMC. Forniva una serie di servizi, è stato anche il grande promotore delle gare di disc jockey, di scratch. Tanti disc jockey italiani sono diventati famosi, non so, Giorgio Prezioso, Lori D, Francesco Zappalà, grazie a queste gare. Io tra l'altro questo formato l'ho inclusi in quella trasmissione di Rai Stereo 2 della sera, dove dal Krypton di Roma una volta a settimana ci collegavamo in diretta e facevamo questo spettacolo dove i disc jockey si sfidavano. Insomma, il DMC è una struttura, un'organizzazione che serviva quindi a unire tutti gli disc jockey, ma aveva avuto una grandissima idea: stampare una volta al mese un disco, un 33 giri, con le versioni remix dei pezzi più famosi, anche le rivisitazioni dei classici del disco degli anni 70, per rinfrescarli un po', ma anche per dare la possibilità a tanti artisti di farsi conoscere. I Pasadenas, per esempio, quelli di Tribute, passarono per le compilation del DMC. In una di queste compilation, appunto, era presente questo remix di I Love to Love di Tina Charles. Questo volevo dirvi, mi premeva, non so quanti di voi siano dentro interessati alle questioni che riguardano quel mondo al quale comunque io ho lasciato attaccati tantissimi bei ricordi. E allora, visto che parliamo del mondo dei disc jockey italiani e romani, ce n'è uno che è entrato sicuramente nella storia. Si chiama Peter Micioni, ma lui ha anche cantato, eh?

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.

scritto rigorosamente Brian Jones dei Rolling Stones, tranne Maurizio Vandelli, ovviamente. Siamo sempre lì, eh. Se l'Equipe 84 non avesse catturato I Can't Let Maggie Go degli Honeybus, avremmo mai conosciuto questa melodia. La melodia, perché il fatto che fosse una cover non c'era stato, diciamo, comunicato. Però siamo andati così, al cospetto di un bel pezzo e di tutte queste canzoni, sapete, qui su RTR 99, ti ricordi? Prima o poi tornano anche le versioni originali. Ci piace offrire un servizio completo, amici e amiche all'ascolto. Siamo a ridosso, siamo a ridosso dell'ultima ora di Torre Terapia di questa settimana. Andiamo al 1975. Proprio quando stavano registrando questo disco serviva un falsetto e ci provò Barry Gibb. Da lì nacque proprio il tipico falsetto dei Bee Gees nel 1975, guidato ovviamente dall'immenso Barry Gibb. Il pezzo è Nights on Broadway, ve lo regala ovviamente

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Andrea, gran bella canzone di Ivan Graziani, un abruzzese dimenticato da tante radio. La nostra ovviamente no, questo è, sì, è ridondante questa cosa che ho detto. E infatti poi aggiunge il nostro Luciano, ma sempre presente su RTR 99, ti ricordi. Buon fine settimana da Luciano a tutta la truppa, un abbraccio grandissimo a te, amico mio. E anche Sebba ha particolarmente apprezzato Ivan Graziani. Noi non siamo tristi. Non siamo tristi perché c'è una connessione talmente forte che riesce a essere ancora più forte e ancora più efficace e penetrante grazie alla tecnologia. Perché arrivano bei messaggi anche da quel sud Italia, da quel terra siciliana molto molto nominata in questi ultimi giorni, tra ieri e oggi, qui durante le nostre torre terapie. Un grazie mille per il brano, stavo ascoltando RTR 99, ti ricordi? Ho pensato a magari che avrei avuto piacere nell'ascoltare un pezzo dei Bee Gees e la canzone è arrivata all'istante, incredibile veramente. Sarà casuale questo? Per noi no, noi andiamo anche in altre dimensioni, ci piace volare così. Poi alle 20 si torna con i piedi per terra. Durante queste 4 ore veramente diamo largo spazio alla fantasia e anche a tutte le ipotesi, Comunque sono Nabil e sto piantando pomodori in Sicilia in questo momento con il freddo del vento. Di nuovo grazie mille. Grazie mille Nabil, grazie anche della bella foto che va a documentare un cielo in effetti abbastanza nuvoloso, una temperatura bassa in Sicilia, c'è il freddo, c'è il vento. Qui a Roma io oggi non so perché sto avvertendo invece, forse anche in virtù dell'umido portato da questi temporali, da questo cielo nuvoloso, invece è una temperatura fin troppo alta, mi sento le gote un po' arrossate. Allora, per fare delle belle cose, per comunicare alle persone, e si comunica non solamente alla radio, si comunica soprattutto con la musica, è il nostro core business, ma è anche quello che ha creato tantissime connessioni durante tutta la sua storia. La musica ha messo in connessione le persone, ha riempito le giornate, ha creato dei ricordi, però per poter raccontare queste storie che poi hanno avuto un degnissimo, più che degno vestito musicale, bisogna uscire di casa, non si può stare chiusi dentro la propria stanza, per quanto si possa avere anche una fervida immaginazione. Per esempio Firenze, Canzone Triste, nacque a Ponte Vecchio a Firenze, dove Ivan Graziani, appassionatissimo anche di pittura e di disegno, osservando una ragazza che passava con una cartella sotto braccio, immaginò questa canzone e cucì su di lei questa canzone, immaginando per lei una storia che sicuramente poi non era assolutamente la sua storia, però è servito come innesco, ecco, diciamola così. Stessa cosa accadde a Chicago, signori, un 4 luglio del 1972, i festeggiamenti per il 4 luglio del 1972, una passeggiata al Central Park, tutta la vitalità, la voglia di festeggiare che c'è in questa importantissima ricorrenza americana, si tramutò in questo pezzo meraviglioso intitolato Saturday in the Park.

0: Comunque, per la precisione, lui all'inizio dice I think it was the 4th of July, quel sabato. Credo che fosse il 4 di luglio, in realtà era una domenica. Sono andato a verificare sul calendario, però sicuramente Saturday rispettava meglio la metrica, Sunday non ci cascava, andava un pochettino largo per intenderci. Questa è la Torre Terapia, signori, gli ultimi 45 minuti di questa settimana.
1: RTR 99, ti ricordi, ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no! Stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro?
12: Io avrei una fifa.
11: E perché?
12: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.

storia nella classifica dei 45 giri più venduti nel 76 e mi arriva proprio ancora tu, anche per legarci a Ivan Graziani, perché il disco del groove, il contrabbasso, la batteria, anzi la batteria, il contrabbasso eccetera, vedeva protagonisti per creare questo groove, come abbiamo detto miliardi di volte, ma è sempre bene ripetere, Akballen al basso, la batteria Walter Calloni, ma per chiudere un altro strumento ritmico fondamentale per creare il groove è la chitarra, e alla chitarra c'era, guarda un po' il caso, Ivan Graziani. Si pescano e ripescano perle dal passato, qui su RTR 99, ti ricordi? Vediamo chi se la ricorda, questa di Boris Gardiner, è veramente meravigliosa. I wanna wake up with you.

0: 1986, questo bel decennio che affrontiamo ogni pomeriggio, anzi ogni giorno H24 su RTR 99. Ti ricordi? I decenni fanno parte sempre dei nostri riferimenti, della nostra dialettica, e i decenni sono stati raccontati anche da Amedeo Minghi insieme a Pasquale Panella nel 1998.
1: Tradiscono i decenni,

0: questi anni non li avrai, se non li perderai.
1: Una cosa è certa, entrando in contatto, in collegamento, in connessione con RTR 99, ti ricordi, si fa il pieno di bellezza, bellezza che viene alimentata dalla musica, dalle parole, ma soprattutto da questo spirito comune che ci lega, insomma, questo desiderio di ricavarci angoli di felicità nella nostra vita. E con RTR 99, ti ricordi, con la torreterapia, questo è pressoché automatico, garantito scientificamente. Come cantavano i Tramps, "That's where the happy people go." E qui con noi.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Borgo Petrolio. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.

della torroterapia di oggi venerdì 15 maggio. Dal quartiere Don Bosco di Roma al palco di Sanremo nel 1964, a 17 anni Robertino entra in finale e da lì parte una carriera molto molto fortunata. Dicevamo, la leggerezza la possiamo sicuramente mettere in pratica grazie anche a questo pezzo qui di Jimmy Cliff, secondo me. Torniamo a ballare.

particolarmente importante sul fronte dei testi, insomma tutto il periodo delle famose canzoni contro la guerra, sulle integrazioni, hanno visto lui protagonista. Però il successo vero e proprio è arrivato con questa produzione di Ronald Bell dei Kool & the Gang, e si intuiva anche abbastanza facilmente proprio dai suoni di questa meravigliosa Reggae Night. Dai, che un paio di messaggi importanti da lasciarvi prima di salutarci e consegnarvi al weekend.

12 e al Tuscolano in via Sesto Calvino 63. Ma Climanet vi ricordo che è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Il sito è climanetonline.it. Tanti servizi, tante offerte. Per informazioni chiamate l'800 81 40 46, ripeto 800 81 40 46, e presentandovi come sempre come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, per avere accesso alle offerte a voi riservate. Climanet, la storia continua. E poi torniamo a parlare di Autocentro Saxarubra, dove trovate tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la vostra auto dopo un sinistro, ma anche per rimettere a posto i piccoli bozzetti che purtroppo si ricevono, che la nostra, le nostre carrozzerie, le nostre... la carrozzeria delle nostre auto, ecco, mettiamola così, forse così è meglio, ricevono nei vari parcheggi, garage, insomma, magari va data una sistemata. Allora portiamo la macchina ad Autocentro Saxarubra, dove il personale è specializzato e qualificato, i macchinari sono di ultima generazione, i prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. E se hai ragione, non devi preoccuparti di nulla, perché tutta la parte burocratica è compito loro, è compito di Autocentro Saxarubra. Contatto con la tua assicurazione, visita del perito e risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. In più c'è l'officina meccanica interna, dove potete effettuare tagliandi senza perdere la garanzia della casa automobilistica, lavaggio tappezzeria interna meraviglioso, cambio gomme e tanti altri servizi anche sul lato burocratico. Dovete presentarvi ad Autocentro Saxarubra, che in via Falcade 48, anche in questo caso in qualità di ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. autocentrosaxarubra.it, il contatto è lo 063321181. Entrare a far parte della famiglia dei partner commerciali di RTR 99 ti ricordi significa avere la possibilità di sentire raccontato, di vedere anche raccontata, visto che siamo anche in TV, la vostra azienda, il vostro prodotto. E allora RTR 99 ti ricordi, radio e TV con più di 100.000 ascoltatori al giorno e più di 400.000 ogni settimana, ti invita a salire a bordo. Il numero è un numero WhatsApp che puoi contattare quando vuoi, 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, e porti la tua pubblicità in onda su RTR 99 ti ricordi in audio e anche in TV, visto che siamo anche in TV, e questo è un bel valore aggiunto che offriamo a chi decide di entrare nella famiglia dei partner commerciali, come ripeto, di RTR 99 ti ricordi.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: regalo mio più grande.
1: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
4: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

una chiusura, anzi una prechiusura che ci lanciasse veramente nell'atmosfera del fine settimana. Tra poco il jukebox di RTR 99, ti ricordi l'edizione del venerdì è più lunga, c'è un'ora in più, eh? Grazie a tutti. Gli ultimi saluti, ecco qua, gli ultimi cuoricini. Al 338-99-00-990. Abbiamo veramente faticato molto, ma è una fatica bella, cioè non è una fatica pesante, nel senso che si sente fisicamente, c'è un certo impegno ogni pomeriggio per portare a compimento il nostro lavoro pomeridiano, questo lavoro che non è facile perché noi andiamo veramente controcorrente rispetto a un mondo che di stimoli alla serenità non ce ne dà moltissimi, però noi siamo qui imperterriti e non molliamo. Io sono Andrea Torre, vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che domani mattina troveremo come sempre il papà di tutti noi, Teo Bellia, dalle 9 alle 12. Domenica invece la passeremo insieme ai magnifici di RTR 99. Ti ricordi, i magnifici sono solamente le canzoni che hanno raggiunto la prima posizione delle varie classifiche italiane e di tutto il mondo. Quindi ragazzi,

adesso. Ecco. Detto questo, non so come passerete il vostro fine settimana. Per quanto vi riguarda il fine settimana, credo che ci sarà anche una piccola parentesi televisiva, perché su una famosa piattaforma hanno pubblicato, torna ad essere disponibile, un film meraviglioso con Robert Redford e Paul Newman. Quando uno dice Robert Redford, Paul Newman, potrebbe essere qualsiasi film, non importa, ma questa è la stangata, e questa è la stangata. Quindi io ci andrei a fare una capatina in questa meravigliosa pellicola di tanti anni fa, quasi dimenticato insomma anche la trama, ma non importa, recupererò questo fine settimana. E proprio a questo film, titolo inglese The Sting, il nostro richiamo, soprattutto il nostro ultimo saluto musicale, perché per la colonna sonora di questo film fu incaricato il signor Marvin Hamlisch di recuperare il repertorio di un grandissimo pianista dell'inizio del secolo scorso che si chiama Scott Joplin, e una delle composizioni di Scott Joplin di Entertainer fu il tema portante di questo film che io andrò a vedere. Voi fate un po' quello che volete, tanto ci ritroviamo comunque e sicuramente ci ritroveremo super caricati lunedì prossimo alle 16 su RTR 99. Ti ricordi, da Andrea Torre, buon fine settimana a tutti!

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive, difficilissimo il recupero dei corpi. Alessandro Cisilin.
3: Sospesa a causa del maltempo la ricerca dei sub-italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea giunta fino a 60 metri. L'unico corpo finora recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Con lei intrappolati vi sarebbero anche gli altri 3 connazionali. Sull'accaduto indaga la Procura di Roma.
2: Toni cordiali ma molti nodi irrisolti tra USA e Cina dopo il vertice Trump, Xi Jinping, in rosso le borse, salgono i prezzi di gas e petrolio, su anche i rendimenti dei titoli di Stato di mezza Europa. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, confessa il quindicenne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako, 6 componenti del branco fermati, 4 sono minorenni. Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma sconfitto 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Da Laura Supino, buona serata.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
5: più gonfia?
4: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ecco un disco del 1981.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Romana Auto.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
9: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1986.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, a

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1973.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1984.
3: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Automobili.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1989.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1978.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
8: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
9: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1976.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sei un importante. La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Ah, per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1987.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332-1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 2001.

0: RTR 99.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
7: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
6: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
8: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
9: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: Dopo tante parole, arriva il momento di salire sulla macchina del tempo.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99, ti ricordi?
1: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.